Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Torino 104.7

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna.

9 maggio 2026 e sabato la Chiesa ricorda San Pacomio e San Beato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno «come mi suoni con mare ti ballo» ricorda ancora una volta come molte reazioni dipendano direttamente dalle azioni che le hanno provocate. E oggi si celebrano la giornata dell'Europa e la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1336 il poeta Francesco Petrarca completava la prima scalata documentata del Mont Ventoux in Provenza. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma debuttava Sei personaggi in cerca di autore, che, pur non incontrando il favore del pubblico, sarebbe diventato uno dei lavori più celebri di Luigi Pirandello. 90 anni fa, nel 1936, mentre il re italiano Vittorio Emanuele III veniva proclamato imperatore d'Etiopia in seguito alla presa di Addis Abeba, a Roma il primo ministro Benito Mussolini annunciava la nascita dell'Impero d'Italia. E 80 anni fa, nel 1946, lo stesso Vittorio Emanuele III, in vista del referendum istituzionale sulla monarchia, abdicava in favore del figlio Umberto e lasciava l'Italia. Nel 1950 il ministro francese Robert Schuman proponeva una comunità europea del carbone e dell'acciaio, era il primo passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1978 due tragici delitti scuotevano l'Italia. A Cinisi veniva ritrovato cadavere Peppino Impastato, protagonista di una intensa campagna contro la mafia, e a Roma le Brigate Rosse facevano ritrovare il corpo del politico Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Nel 1994 il Sudafrica eleggeva il suo primo presidente di colore, Nelson Mandela, uomo simbolo della battaglia contro l'apartheid. 20 anni fa, nel 2006, nulla di fatto nell'elezione del presidente italiano, con oltre 700 schede bianche. Si scrutinava anche un voto per Luciano Moggi in quei giorni al centro dello scandalo di Calciopoli. E 5 anni fa, nel 2021, ad Agrigento cerimonia di beatificazione per Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Sono nati il 9 maggio. Nel 1265 il poeta Dante Alighieri, ma la data è incerta. Nel 1567 il compositore Claudio Monteverdi. Nel 1888 l'aviatore Francesco Baracca. Nel 1939 il magistrato Giancarlo Caselli. E nel 1949 l'autore e cantante Billy Joel. Nascevano oggi anche il calciatore campione mondiale Fulvio Collovati e l'imprenditore e dirigente sportivo Claudio Lotito, entrambi nel 1957, il musicista e produttore discografico Gianni Maroccolo nel 1960, il detto di sicurezza in Iraq, medaglia d'oro al valor civile Fabrizio Quattrocchi, nato in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 9 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
3: Antenna 1,
2: la radio.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco aggravano la posizione di Andrea Sempio. Nell'informativa dei carabinieri emergono intercettazioni ambientali, appunti personali e ricerche sul web considerate rilevanti dagli investigatori. In alcuni soliloqui l'indagato parla del rifiuto ricevuto da Chiara Poggi durante una telefonata. Ha messo giù il telefono, avrebbe detto con tono risentito. In un altro passaggio afferma: quando sono andato c'era sangue, Stasi lo evitava. Dubbi anche sull'alibi legato allo scontrino del parcheggio di Vigivano del 13 agosto 2007. La difesa replica: Sempio non ha ucciso Chiara e teme un arresto ingiusto.
10: Colpo di scena invece nel processo per omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo emessa in primo grado. Per i giudici non vi sarebbero prove sufficienti a dimostrare che sia stato lui il killer del capo ultra stazziale ucciso nel 2019 con un colpo di pistola al parco degli acquedotti. Durissima la reazione dei legali della famiglia Piscitelli, che parlano di sentenza vergognosa.
9: Voltiamo pagina. Un'ora e mezza di colloquio a Roma tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma il disgelo tra Italia e Stati Uniti appare ancora lontano. Al centro del confronto Medio Oriente, crisi di Hormuz, Ucraina e il ruolo della NATO. Rubio ha ribadito che alcuni paesi europei avrebbero creato pericoli inutili, negando agli Stati Uniti l'utilizzo di basi strategiche durante la guerra con l'Iran. Meloni parla di dialogo franco tra alleati, sottolineando però che ogni nazione continuerà a difendere i propri interessi.
10: Sul fronte internazionale, Donald Trump annuncia 3 giorni di tregua tra Russia e Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni russe per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Volodymyr Zelensky avrebbe ordinato di non colpire Piazza Rossa durante la parata militare e dato il via libera ad uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Intanto cresce la tensione nel Golfo Persico. 2 petroliere iraniane sarebbero state colpite nel Golfo di Oman mentre tentavano di forzare il blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Trump avverte: Teheran, accordo subito o colpiremo con più violenza.
9: Clima tesissimo anche alla Biennale di Venezia. Una 20 di padiglioni nazionali hanno aderito alla protesta contro il padiglione israeliano, definito dai manifestanti padiglione del genocidio. Durante il corteo propale verso l'arsenale si sono verificati scontri con la polizia, che ha respinto alcuni tentativi di sfondamento del cordone di sicurezza utilizzando anche i manganelli. Alla Biennale è arrivato anche il vice premier Matteo Salvini, che ha visitato i padiglioni russo israeliano parlando di arte oltre i conflitti.
10: Pesante sconfitta elettorale per il partito laburista britannico guidato da Keir Starmer nelle elezioni locali. Labour perde centinaia di seggi mentre cresce la destra populista di Nigel Farage con Reform UK Avanzano anche i verdi guidati da Polanski e all'interno dello stesso partito laburista aumentano le pressioni per chiedere le dimissioni di Starmer, che però conferma la volontà di restare al governo. Mi assumo la responsabilità della sconfitta, ma andiamo avanti, dice.
9: Chiudiamo con lo sport calcio. La Serie B regala verdetti importanti. Il Frosinone torna in Serie A dopo due stagioni battendo il Mantova 5-0 nell'ultima giornata di campionato. Promosso anche il Venezia, che chiude al primo posto con 82 punti. Ai playoff andranno invece Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Retrocedono invece Pescara, Reggiana e Spezia. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

9 maggio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Pacomio e San Beato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno «come mi suoni con mare ti ballo» ricorda ancora una volta come molte reazioni dipendano direttamente dalle azioni che le hanno provocate. E oggi si celebrano la giornata dell'Europa e la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1336 il poeta Francesco Petrarca completava la prima scalata documentata del Mont Ventoux in Provenza. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma debuttava sei personaggi in cerca di autore che, pur non incontrando il favore del pubblico, sarebbe diventato uno dei lavori più celebri di Luigi Pirandello. 90 anni fa, nel 1936, mentre il re italiano Vittorio Emanuele III veniva proclamato imperatore d'Etiopia in seguito alla presa di Addis Abeba, a Roma il primo ministro Benito Mussolini annunciava la nascita dell'Impero d'Italia. E 80 anni fa, nel 1946, lo stesso Vittorio Emanuele III, in vista del referendum istituzionale sulla monarchia, abdicava in favore del figlio Umberto e lasciava l'Italia. Nel 1950 il ministro francese Robert Schuman proponeva una comunità europea del carbone e dell'acciaio. Era il primo passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1978 due tragici delitti scuotevano l'Italia. A Cinisi veniva ritrovato cadavere Peppino Impastato, protagonista di una intensa campagna contro la mafia. E a Roma le Brigate Rosse facevano ritrovare il corpo del politico Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Nel 1994 il Sudafrica eleggeva il suo primo presidente di colore, Nelson Mandela, uomo simbolo della battaglia contro l'apartheid. 20 anni fa, nel 2006, nulla di fatto nell'elezione del presidente italiano, con oltre 700 schede bianche. Si scrutinava anche un voto per Luciano Moggi in quei giorni al centro dello scandalo di Calciopoli. E 5 anni fa, nel 2021, ad Agrigento cerimonia di beatificazione per Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Sono nati il 9 maggio. Nel 1265 il poeta Dante Alighieri, ma la data è incerta. Nel 1567 il compositore Claudio Monteverdi. Nel 1888 l'aviatore Francesco Baracca. Nel 1939 il magistrato Giancarlo Caselli. E nel 1949 l'autore e cantante Billy Joel. Nascevano oggi anche il calciatore campione mondiale Fulvio Collovati e l'imprenditore e dirigente sportivo Claudio Lotito, entrambi nel 1957, il musicista e produttore discografico Gianni Maroccolo nel 1960, il detto di sicurezza in Iraq, medaglia d'oro al valor civile Fabrizio Quattrocchi, nato in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 9 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco, sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali occidentali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 8:01. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco aggravano la posizione di Andrea Sempio. Nell'informativa dei carabinieri emergono intercettazioni ambientali, appunti personali e ricerche sul web considerate rilevanti dagli investigatori. In alcuni soliloqui l'indagato parla del rifiuto ricevuto da Chiara Poggi durante una telefonata. Ha messo giù il telefono, avrebbe detto con tono risentito. In un altro passaggio afferma: quando sono andato c'era sangue, Stasi lo evitava. Dubbi anche sull'alibi legato allo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007. La difesa replica: Sempio non ha ucciso Chiara e teme un arresto ingiusto.
9: Colpo di scena invece nel processo per omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo emessa in primo grado. Per i giudici non vi sarebbero prove sufficienti a dimostrare che sia stato lui il killer del capo ultras laziale ucciso nel 2019 con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti. Durissima la reazione dei legali della famiglia Piscitelli, che parlano di sentenza vergognosa.
8: Ultima pagina: un'ora e mezza di colloqui a Roma tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma il disgelo tra Italia e Stati Uniti appare ancora lontano. Al centro del confronto Medio Oriente, crisi di Hormuz, Ucraina e il ruolo della NATO. Rubio ha ribadito che alcuni paesi europei avrebbero creato pericoli inutili, negando agli Stati Uniti l'utilizzo di basi strategiche durante la guerra con l'Iran. Meloni parla di dialogo franco tra alleati, sottolineando però che ogni nazione continuerà a difendere i propri interessi.
9: Sul fronte internazionale Donald Trump annuncia 3 giorni di tregua tra Russia e Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni russe per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Volodymyr Zelensky avrebbe ordinato di non colpire Piazza Rossa durante la parata militare e dato il via libera ad uno scambio di 1.000 prigionieri per parte. Intanto cresce la tensione nel Golfo Persico. 2 petroliere iraniane sarebbero state colpite nel Golfo di Oman mentre tentavano di forzare il blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Trump avverte Teheran: accordo subito o colpiremo con più violenza.
8: Clima tesissimo anche alla Biennale di Venezia. Una 20 di padiglioni nazionali hanno aderito alla protesta contro il padiglione israeliano definito dai manifestanti padiglione del genocidio. Durante il corteo propale verso l'arsenale si sono verificati scontri con la polizia, che ha respinto alcuni tentativi di sfondamento del cordone di sicurezza utilizzando anche manganelli. Alla Biennale è arrivato anche il vice premier Matteo Salvini, che ha visitato i padiglioni russo-israeliano parlando di arte oltre i conflitti.
9: Pesante sconfitta elettorale per il partito laburista britannico guidato da Keir Starmer nelle elezioni locali. Labour perde centinaia di seggi mentre cresce la destra populista di Nigel Farage. Con Reform UK avanzano anche i Verdi guidati da Polanski. All'interno dello stesso partito laburista aumentano le pressioni per chiedere le dimissioni di Starmer, che però conferma la volontà di restare al governo. Mi assumo la responsabilità della sconfitta, ma andiamo avanti, dice.
8: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la Serie B regala scudetti importanti. Il Frosinone torna in Serie A dopo due stagioni battendo il Mantova 5-0 nell'ultima giornata di campionato. Promosso anche il Venezia, che chiude il primo posto con 82 punti. Ai playoff andranno invece Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Retrocedono invece Pescara, Reggiana e Spezia. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Jazz Train.
11: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
12: Jazz Train, Jazz Train. Adesso che

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

9 maggio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Pacomio e San Beato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno «come mi suoni con mare ti ballo» ricorda ancora una volta come molte reazioni dipendano direttamente dalle azioni che le hanno provocate. E oggi si celebrano la giornata dell'Europa e la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1336 il poeta Francesco Petrarca completava la prima scalata documentata del Mont Ventoux in Provenza. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma debuttava sei personaggi in cerca di autore che, pur non incontrando il favore del pubblico, sarebbe diventato uno dei lavori più celebri di Luigi Pirandello. 90 anni fa, nel 1936, mentre il re italiano Vittorio Emanuele III veniva proclamato imperatore d'Etiopia in seguito alla presa di Addis Abeba, a Roma il primo ministro Benito Mussolini annunciava la nascita dell'Impero d'Italia. E 80 anni fa, nel 1946, lo stesso Vittorio Emanuele III, in vista del referendum istituzionale sulla monarchia, abdicava in favore del figlio Umberto e lasciava l'Italia. Nel 1950 il ministro francese Robert Schuman proponeva una comunità europea del carbone e dell'acciaio. Era il primo passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1978 due tragici delitti scuotevano l'Italia. A Cinisi veniva ritrovato cadavere Peppino Impastato, protagonista di una intensa campagna contro la mafia. E a Roma le Brigate Rosse facevano ritrovare il corpo del politico Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Nel 1994 il Sudafrica eleggeva il suo primo presidente di colore, Nelson Mandela, uomo simbolo della battaglia contro l'apartheid. 20 anni fa, nel 2006, nulla di fatto nell'elezione del presidente italiano, con oltre 700 schede bianche. Si scrutinava anche un voto per Luciano Moggi in quei giorni al centro dello scandalo di Calciopoli. E 5 anni fa, nel 2021, ad Agrigento cerimonia di beatificazione per Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Sono nati il 9 maggio. Nel 1265 il poeta Dante Alighieri, ma la data è incerta. Nel 1567 il compositore Claudio Monteverdi. Nel 1888 l'aviatore Francesco Baracca. Nel 1939 il magistrato Giancarlo Caselli. E nel 1949 l'autore e cantante Billy Joel. Nascevano oggi anche il calciatore campione mondiale Fulvio Collovati e l'imprenditore e dirigente sportivo Claudio Lotito, entrambi nel 1957, il musicista e produttore discografico Gianni Maroccolo nel 1960, il detto di sicurezza in Iraq, medaglia d'oro al valor civile Fabrizio Quattrocchi, nato in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 9 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 3 viene chiusa per lavori a Roccabella dalle 8 alle 19 di oggi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia-Giulia, Toscana-Tirrenica, Calabria-Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
6: Antenna 1.
2: La radio

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 9:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: 9 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Pacomio e San Beato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, come mi suoni con mare ti ballo, ricorda ancora una volta come molte reazioni dipendano direttamente dalle azioni che le hanno provocate. E oggi si celebrano la giornata dell'Europa e la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1336 il poeta Francesco Petrarca completava la prima scalata documentata del Mont Ventoux in Provenza. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma debuttava sei personaggi in cerca di autore che, pur non incontrando il favore del pubblico, sarebbe diventato uno dei lavori più celebri di Luigi Pirandello. 90 anni fa, nel 1936, mentre il re italiano Vittorio Emanuele III veniva proclamato imperatore d'Etiopia in seguito alla presa di Addis Abeba, a Roma il primo ministro Benito Mussolini annunciava la nascita dell'Impero d'Italia. E 80 anni fa, nel 1946, lo stesso Vittorio Emanuele III, in vista del referendum istituzionale sulla monarchia, abdicava in favore del figlio Umberto e lasciava l'Italia. Nel 1950 il ministro francese Robert Schuman proponeva una comunità europea del carbone e dell'acciaio, era il primo passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1978 due tragici delitti scuotevano l'Italia. A Cinisi veniva ritrovato cadavere Peppino Impastato, protagonista di una intensa campagna contro la mafia. E a Roma le Brigate Rosse facevano ritrovare il corpo del politico Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Nel 1994 il Sudafrica eleggeva il suo primo presidente di colore, Nelson Mandela, uomo simbolo della battaglia contro l'apartheid. 20 anni fa, nel 2006, nulla di fatto nell'elezione del presidente italiano, con oltre 700 schede bianche. Si scrutinava anche un voto per Luciano Moggi in quei giorni al centro dello scandalo di Calciopoli. E 5 anni fa, nel 2021, ad Agrigento cerimonia di beatificazione per Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Sono nati il 9 maggio. Nel 1265 il poeta Dante Alighieri, ma la data è incerta. Nel 1567 il compositore Claudio Monteverdi. Nel 1888 l'aviatore Francesco Baracca. Nel 1939 il magistrato Giancarlo Caselli. E nel 1949 l'autore e cantante Billy Joel. Nascevano oggi anche il calciatore campione mondiale Fulvio Collovati e l'imprenditore e dirigente sportivo Claudio Lotito, entrambi nel 1957, il musicista e produttore discografico Gianni Maroccolo nel 1960, il addetto di sicurezza in Iraq, medaglia d'oro al valor civile Fabrizio Quattrocchi, nato in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 9 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
5: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
6: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Donald Trump, che aveva detto di aspettarsi una risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine del conflitto, non risponde ai giornalisti che gli chiedono aggiornamenti in proposito. No all'escalation, le parti approdino a una soluzione negoziale, ribadiscono in un colloquio i ministri degli esteri di Russia e Arabia Saudita, Lavrov e Farhan. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, almeno 31 i morti nelle ultime 24 ore. Un dialogo franco tra alleati, così Giorgia Meloni sui social commenta il colloquio avuto ieri a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Di ottimo incontro e partnership strategica parla anche il segretario di Stato americano, il servizio di Alessio Galea.
7: Si è conclusa la visita romana di due giorni del segretario di Stato americano Rubio. Dopo l'udienza in Vaticano da Prevost giovedì scorso, ieri colloqui con il ministro Tajani alla Farnesina e la premier Meloni a Palazzo Chigi. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi ripetuti di Trump al Papa e al governo di Roma. In un punto stampa il segretario di Stato ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero in una risposta seria. Poi ha chiarito di non aver parlato con la premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni ha prima affidato ai social il suo pensiero parlando di un dialogo franco tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato anche di Ucraina, Cina e della prossima visita del Presidente Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche invece dalle opposizioni per il leader di AVS Fratoianni. L'incontro con Rubio, tutta una farsa. Il governo obbedisce a Trump.
6: Gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara, definita la griglia dei playoff che eleggeranno la terza squadra che salirà in Serie A. Gerardo De Vivo.
8: Promettevano emozioni, promessa mantenuta. Le ultime gare della stagione regolare hanno tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo minuto i tifosi delle squadre in lotta per la salvezza, mentre al vertice hanno festeggiato quasi subito quelli del Frosinone con un comodo 5-0 casalingo sul Mantova. I ciociari hanno dato il via alla festa del ritorno in A dopo due anni di B. Era già promosso il Venezia che col 2-0 interno sul Palermo chiude al primo posto in classifica. In coda l'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C. Retrocede anche la Reggiana, inutile l'1-0 sulla Sampdoria. Si salvano Lentella 2-1 sulla Carrarese e, letteralmente all'ultimo minuto, l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. Quanto basta per spedire il Sud Tirol 1-1 in casa con la Juve Stabia al play-out contro il Bari che lo acciuffa sbancando 3-2 Catanzaro. L'Avellino batte 1-0 il Modena e c'entra l'ultimo posto utile per i play-off, dove accedono dunque nell'ordine Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Le prime due direttamente in semifinale contro le vincenti di Catanzaro, Avellino e Modena Juve Stabia.
6: Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito Novak Djokovic, KO al debutto con il ventenne croato Prizmic. Oggi l'esordio di Jannik Sinner che nel secondo turno affronta l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.
9: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
10: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
11: Il traffico in tempo reale.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi informiamo quindi che, fino alle 20 di questa sera, la statale 21 della Maddalena è chiusa per lavori tra Aisone e Vinadio verso la Francia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Previsioni del tempo.
15: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, con nuvolosità più compatta su Piemonte e Liguria, dove sono attesi rovesci diffusi e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto della Liguria, alla Lombardia, al Trentino Alto Adige, per poi coinvolgere progressivamente dal primo pomeriggio anche le altre regioni settentrionali. Sull'arco alpino centro-occidentale sono previste nevicate a quote elevate ben al di sopra dei 1500 metri. Al centro e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni centrali, dalla notte peggiora sulla Sardegna e dal primo mattino anche su Toscana meridionale e Lazio settentrionale, dove sono attese piogge in intensificazione fino a rovesci e temporali anche di forte intensità. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno e si intensificheranno sul resto della Toscana, sul Lazio e sull'Umbria, per poi raggiungere anche le Marche e sfiorare il nord-ovest dell'Abruzzo. Dalla sera sono previste ampie schiarite su Marche e Abruzzo. Al sud e sulla Sicilia cielo inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulla campagna settentrionale, su Molise e sulla Sicilia orientale, con piogge in intensificazione fino a rovesci. Dal pomeriggio i fenomeni anche temporaleschi si sposteranno verso la campagna meridionale, la Basilicata settentrionale e la Puglia centrale, per poi interessare successivamente anche la Sicilia occidentale. Temperature minime in aumento sul Triveneto e sulle regioni centrali, mentre altrove si manterranno stazionari, un lieve aumento. Le temperature massime subiranno un deciso calo al centro-nord, sulla Sardegna, sulla Sicilia occidentale e sulla campagna settentrionale, mentre resteranno stazionari, un lieve aumento sul resto del paese. Venti inizialmente moderati dai quadranti nord-orientali al centro-nord e sulla Sardegna, mentre al sud soffieranno correnti di scirocco tra moderate e forti, soprattutto su Sicilia e Puglia centro-meridionale. Nel corso della giornata la ventilazione tenderà a intensificarsi sulla Sardegna. Sardegna, disponendosi da nord-ovest, mentre sulla Sicilia andrà progressivamente attenuandosi. Mari inizialmente tra molto mossi e agitati sul Tirreno centro-meridionale, sullo stretto di Sicilia e sullo Ionio meridionale. Nel corso della giornata i mari occidentali tenderanno a diventare tra agitati e molto agitati, mentre il Tirreno centro-meridionale e lo stretto di Sicilia vedranno un'attenuazione fino a molto mossi. Adriatico e Ionio tenderanno invece a diventare agitati. E con il meteo per il momento è tutto.
16: Antenna 1,
17: la radio.
18: In questa notte fantastica

Siete su Antenna 1 La Radio, le 9.50, ci stiamo preparando per il nuovo appuntamento in diretta che vivremo assieme oggi e domani. Siamo a Carignano in provincia di Torino per la nuova edizione di Fiori e Vini e insieme racconteremo tutto quello che succederà all'interno di questo grande spazio. Perciò rimanete con noi, questa è Antenna 1 La Radio, vi invitiamo a seguirci in questo weekend ricco di interessanti proposte e sorprese e ovviamente attraverso le nostre frequenze lo vivremo assieme in FM sui 104.7, 104.6, in DAB in Digital Radio e in streaming su www.antenna1radio.com. Perciò avete tutta la possibilità di poterci seguire in ogni modo possibile. Restate con noi, tra poco ci sarà anche l'inaugurazione dell'evento. Questa è Antenna 1 La Radio e andiamo con Loredana Bertè con Non sono una signora.

0: Sono le 10:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Naturasì. Il bio lo trovi qui.
3: Naturasì presenta i Sì Essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì Essenziali nei supermercati biologici Naturasì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti presentano una nuova bozza di risoluzione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla crisi nello stretto di Hormuz. Washington chiede all'Iran di interrompere gli attacchi e la posa di mine nelle acque del Golfo, ma nel nuovo testo è stata eliminata la clausola che avrebbe potuto autorizzare un intervento militare diretto attraverso il capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite. Resta però fermo il principio del diritto degli Stati membri a difendere le proprie navi da minacce alla libertà di navigazione. Intanto Donald Trump avverte Teheran: se l'accordo non arriverà in tempi rapidi, torneremo al Project Freedom e sarà ancora più duro. Russia e Cina restano contrarie alla linea americana e potrebbero nuovamente esercitare il veto. Tragedia questa mattina a Chioggia, nel veneziano minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna nella zona di Calino. 3 uomini sono morti intrappolati all'interno del mezzo ribaltato in acqua, mentre altre 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere e Mestre con il sommozzatore e l'autogru per recuperare il veicolo. Presenti anche i carabinieri e personale del SUM 118, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Omicidio all'alba nella città vecchia di Taranto: un uomo di 35 anni originario del Mali è stato ucciso a coltellate durante una lite in piazza Fontana. La vittima, regolare sul territorio italiano e senza precedenti penali, è stata trovata gravemente ferita da numerosi fendenti. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poco dopo il ricovero. La squadra mobile sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione. Indignazione nel casertano per la morte di una cucciola di 3 mesi abbandonata in strada e poi investita da un'auto e caduta ad Aversa. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la polizia provinciale è riuscita a identificare il proprietario dell'animale denunciato per abbandono di animali. L'uomo rischia fino a 7 anni di carcere dopo le recenti modifiche legislative sul tema. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente. La cagnolina era stata soccorsa e portata d'urgenza dai veterinari, ma non è sopravvissuta alle ferite riportate. 9 ombre sul caso del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto di cuore. Un video acquisito agli atti mostrerebbe il momento in cui il cuore del piccolo era già stato rimosso, mentre il contenitore con il nuovo organo non era ancora stato aperto. Secondo i legali della famiglia, le immagini contraddirebbero quanto riportato nel diario clinico dell'intervento. La procura indaga per falso omicidio colposo. Il chirurgo Giuseppe Oppido e un'altra operatrice saranno ascoltati nuovamente il 21 maggio per chiarire i tempi dell'operazione e la gestione dell'organo, poi risultato compromesso dal congelamento. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
8: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
1: Hai imparato a cadere con stile.

0: E benvenuti a questa nuova meravigliosa edizione di Fiori e Vini, una manifestazione davvero voluta e sentita dalla città di Carignano, che coniuga tanti interessi e poi è anche una festa importante un po' per tutti noi a livello familiare, perché oggi si festeggiano le mamme a cui vanno i nostri calorosi auguri. E cosa più bella che c'è se non festeggiarle con un fiore? Ecco perché l'importanza di tutto l'indotto florivivaistico che troviamo qui rappresentato nella città di Carignano, e accontentiamo anche i papà esattamente con la possibilità di meravigliose degustazioni. Anno dopo anno questa mostra mercato si caratterizza sempre di più per la sua vivacità, per la presenza di operatori sempre più qualificati, per altre attività collaterali che veramente rendono questa mostra al mercato non solo di interesse per quello che è appunto la possibilità di fare buoni acquisti, di conoscere il territorio, ma anche la possibilità di fare qualcosa di buono, di fare del bene. Nella dimostrazione della corsa che vedrà impegnati i ragazzi delle scuole insieme ad un obiettivo veramente importante, quello di favorire la raccolta di fondi per Casa Ugi. Non solo, c'è ancora la necessità di capire che il territorio va valorizzato e costruito insieme. E quando dico insieme, con grande attenzione a quello che può essere anche l'indotto sul territorio come situazione di addirittura di inquinamento, di impatto, ecco, impatto ambientale. La città di Carignano dimostra, grazie anche alla spiga verde che è stata conferita l'anno scorso, di essere una città virtuosa, attenta, insieme a altri 17 comuni del piemontese. Quindi oggi, con grande piacere, grande onore, insieme appunto alla città, a tutte le sue bellissime espressioni, insieme al presidente del consiglio regionale Davide Nicco, agli assessori, al nostro gradito eccellente sindaco Giorgio Albertino, pluriconfermato in questa amministrazione proprio per il suo grande impegno e il suo grande lavoro, io vi do il benvenuto e apro davvero i battenti di questa città insieme a voi per questa bellissima mostra. Grazie, invito il sindaco ad aprire proprio la manifestazione insieme a me, e insieme anche ricordando il distretto del cibo del Chierese Carmagnolese, impegnato anche qui con uno stand, con la sua partecipazione e il suo impegno per il territorio.
1: Grazie. Buongiorno a tutti, mi auguro che comunque questa manifestazione sia gradita a tutti, che abbia un bel successo, perché questo è molto importante.

0: Positiva nella partecipazione sia di chi viene a esporre sia di chi comunque partecipa per visitare questa. Quindi anche quest'anno siamo riusciti a farla e mi auguro che sia una manifestazione che comunque piaccia a tutti, che crei comunque una partecipazione di tutti e che dia la possibilità a tutti di poter visitarla e visitare non solo quello, perché quello che abbiamo cercato di fare quest'anno è un qualche cosa di diverso. Abbiamo cercato di mettere anche la parte per i bambini, infatti ci sono tutte le giostre in piazza, abbiamo la parte dove si mangia direttamente il cibo, che si può partecipare e si sente anche la musica, quindi è un spettacolo su tutto il territorio, ecco, su tutta la parte di Carignano. Quindi è un piacere che comunque siamo qui in tanti anche, e insieme a noi abbiamo anche molti sindaci, abbiamo il presidente del Consiglio regionale, e che saluto tutti, abbiamo i nostri rappresentanti del Carnevale, perché il Carnevale è un'altra grande manifestazione che abbiamo, quindi vengono anche loro qui presenti, e quindi sarà una manifestazione che, sperando in bene, perché domani dicono che il tempo non è tanto bello, ma mi auguro che sia come oggi, quindi se sarà come oggi sarà sicuramente una manifestazione che avrà un ottimo successo. Grazie a tutti, grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo, che si sono impegnati per poter fare in modo, ed è stata molto una cosa molto impegnativa, ve lo dico direttamente, ma certamente è stata una cosa che comunque ha un successo, credo, di un certo tipo. Potrete visitarla e vedrete che comunque merita visitare questa manifestazione. Grazie.
1: Grazie Sindaco Giorgio Albertino. Abbiamo con noi l'assessore Anna Malafronte, l'assessore alle manifestazioni. Quanto è stato difficile e quanto impegno ci è voluto per questa organizzazione?
2: Beh, sicuramente è stata un'organizzazione molto sentita e sicuramente c'è stato l'impegno di tutti. Davvero di tutte le persone che hanno partecipato hanno davvero collaborato con passione ed impegno, e siamo arrivati alla 32esima edizione della mostra, che è la seconda, come diceva il sindaco, in ordine però cronologico questa è la prima delle due che vengono svolte qui a Carignano. E se dovessi dare due nomi differenti, ecco, per poter individuare l'anima carignanese, non potrebbe essere diverso da Fiori e Vini, perché non perché sono solo prodotti del nostro territorio, ma perché rappresentano, sono lo specchio dell'identità carignanese. Infatti i fiori sono la dedizione alla cura, alla bellezza, e invece i vini sono, il vino è la nostra storia più verace, è la maestria dei produttori e soprattutto rappresenta la convivialità. Infatti Fiori e Vini è un invito a stare tutti insieme, a rallentare un po', ma soprattutto a godersi le cose semplici della vita, le cose belle della vita, un bicchiere di vino in compagnia, una piazza piena, una risata, una piazza piena di voci, di colori, di profumi. E poi quest'anno questa festa, come tutti gli anni, coincide sempre con un evento molto dolce, che è la festa della mamma. Quindi anche io volevo associarmi e fare gli auguri a tutte le mamme, a quelle che sono qua, a quelle che ci ascoltano da lontano e quelle che portiamo nel nostro cuore. Grazie, perché davvero grazie per la vostra forza, per la vostra dolcezza e per l'amore infinito e incondizionato che le mamme riescono a dare tutti i giorni. Che i fiori di questa manifestazione siano anche un piccolo omaggio per voi. E Fiori e Vini è anche nutrimento per l'anima attraverso l'arte, ed è per questo che vi invito a visionare in sala mostre, nella nostra sala mostre, la mostra dionisiaca, a cura di due grandi eccellenze del nostro territorio, Graziella Alessiato e Paolo Castagno. Questa mostra non è solo una galleria d'arte, ma è un dialogo profondo tra la pittura e la poesia. Infatti, grazie al talento di Graziella,

0: e alla sensibilità letteraria di Paolo, abbiamo scoperto, riscopriamo il mito di Dionisio, Bacco per i romani, Dionisio dio del vino, dell'ebbrezza, ma anche della natura selvaggia, della fertilità, dell'estasi. Nella sua essenza però più vitale, più gioiosa. Quindi grazie a Paolo e a Graziella per aver portato qui a Carignano questa ventata di vitalità e di gioia. E ancora in Piazza San Giovanni c'è la mostra Tracce di Natura a cura di due grandi artiste, Cinzia Rastiello e Carla Vergano. Questa mostra analizza proprio il legame che c'è tra l'uomo e l'ambiente attraverso appunto le tracce, i segni e attraverso proprio le impronte. E infine lasciatemi salutare e ringraziare tutti gli alunni, i giovani alunni dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Norberto Bobbio di Carignano, perché con la loro camminata hanno piantato il seme della solidarietà. E infatti questo progetto a favore dei genitori dei bambini affetti da malattie neoplastiche dell'ospedale Regina Margherita di Torino ci dimostra che i giovani hanno il seme della speranza e che genera proprio collaborazione, che genera supporto e genera unione. E poi chiudo ringraziando davvero tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento. Ringrazio tutti i florivivaisti, i vivicoltori, i produttori locali, i commercianti, tutti i volontari e tutte le associazioni che davvero hanno collaborato quest'anno con noi. Grazie, che siete davvero l'anima di Carignano. Senza di voi questo non poteva essere realizzato. Grazie.
1: Grazie Assessore Malafronte, che veramente ha riassunto tutti i temi che vengono così riuniti in questa mostra mercato, in questo evento così importante. È bellissimo il fatto che si semini sensibilità attraverso e per i nostri giovani. Abbiamo con noi ancora un rappresentante dell'amministrazione comunale, Alfredo Lanfredi, vice sindaco con delega, assessore con delega al commercio, artigianato e industria, polizia amministrativa, lavoro, urbanistica, edilizia privata e pubblica. Qui abbiamo un po' di tutto, tutti i settori sono rappresentati a Fiori e Vini.
2: Sì, grazie. Per noi è stata una soddisfazione, come hanno detto il sindaco e l'assessore alle manifestazioni, riuscire a continuare in questo evento, che è un evento che a noi serve, così come gli altri, per mettere al centro il territorio, come diceva lei. In questo momento storico è importante valorizzare il territorio. Abbiamo bisogno di tenere vivi i nostri centri storici. Abbiamo subito per anni una massificazione, una globalizzazione con anche questi grossi centri commerciali che non sono un bene per i nostri territori, perché impoveriscono i centri storici, fanno tirare giù le serrande ed è difficile anche per i commercianti competere, perché poi c'è anche una questione fiscale. Molte multinazionali sappiamo che aggirano anche il pagamento delle tasse e ogni mattina per ogni commerciante, nel momento in cui tira sulla serranda, ci sono dei costi da sostenere. E quindi noi dobbiamo sostenere i territori, dobbiamo sostenere il commercio locale, il commercio di vicinato, perché è anche una funzione sociale. Se noi abbiamo i centri storici con tutto chiuso, senza negozi, senza servizi per i nostri anziani, teniamo anche conto che stiamo andando verso una stagione dove purtroppo la popolazione sta invecchiando, facciamo pochi figli e quindi questo richiederà ancora servizi di vicinato maggiori per i nostri anziani. Quindi questo tipo di manifestazioni a noi serve, e assieme a tutte le manifestazioni che facciamo col distretto del cibo, proprio per tentare di invertire questa tendenza e di tenere i nostri centri vivi. Questo è importantissimo. L'altra cosa che fa onore a questa manifestazione, a questa amministrazione, è che è riuscita comunque a raggruppare attorno a sé tutte le associazioni di Carignano che hanno risposto in maniera positiva e che ci tengo particolarmente a ringraziare, al di là anche di tutte le manifestazioni collaterali che l'assessore ha già citato e sono importantissime comunque anche queste per rendere viva la città. Credo che le nostre associazioni abbiano voluto far sentire la loro presenza e la loro vicinanza alla nostra amministrazione e quindi li ringrazio. Non ultimo, come ha già fatto il sindaco, ringrazio tutti i colleghi dei comuni vicini che non ci fanno mai mancare la loro presenza e soprattutto il presidente del Consiglio regionale che con la sua presenza rende ancora più importante questa iniziativa.
1: Grazie assessore. E vorrei proprio chiamare in causa il rappresentante della nostra regione qui a Carignano, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, attivamente impegnato per il territorio, e questo lo possiamo veramente confermare. Davide, grazie per essere qui in rappresentanza della regione. Ecco, giusto... il 9 maggio del 1950 c'è stata insomma la dichiarazione Schuman e si celebra quindi la festa dell'Europa. Io vorrei esordire con questa domanda: da una parte abbiamo la necessità di una così apertura dei confini, la necessità di creare degli organismi in Europa che siano forti proprio per evitare che notizie brutte come la guerra possano arrivare fino a noi, ma questa esigenza come può essere conciliata con la necessità invece di tutelare il nostro territorio, di tutelare i nostri prodotti locali proprio dall'avanzata di prodotti che non hanno le stesse certificazioni, che non hanno le stesse peculiarità storiche e culturali?
3: Grazie, io porto i saluti del Consiglio regionale del Piemonte. Mi è stata posta una domanda difficile che probabilmente dovrebbe avere un convegno a sé e a cui non sono in grado ovviamente di rispondere su due piedi. Dico solo che è assolutamente fondamentale che l'Europa sia unita per rispondere alle esigenze, non solo ai rischi militari ma soprattutto all'unione economica che deve unire per riuscire a fare sinergie su determinati temi. Ma il fatto di essere unite in Europa non deve voler dire perdere l'importanza delle proprie radici, ed è quello che fa una festa come Fiori e Vini, meritevolmente organizzata dal comune di Carignano, che ricorda le radici di questo territorio. A questo proposito voglio congratularmi col sindaco Albertino, un sindaco con la S maiuscola, per tutto quello che ha fatto per il suo territorio, con l'amministrazione comunale, la giunta, i consiglieri di Carignano. Saluto anche la folta rappresentanza di comuni limitrofi che sono qua, e sottolineo e anche i ragazzi del Bobbio e le atlete della ginnastica ritmica di Carignano, benvenute. E voglio sottolineare come questa festa è una festa davvero a 360 gradi, perché parla di fiori e vini. Tra l'altro i fiori, se si beve un bicchiere di vino, sono ancora più belli da vedere, quindi vi invito a farlo. Ma è una festa che si sviluppa a 360 gradi, rispettando con il ricordo del rispetto dell'ambiente, con l'attenzione ai bambini e soprattutto anche con dei gesti concreti di beneficenza e di aiuto alle persone in difficoltà. Questo dimostra che l'amministrazione di Carignano e tutti i carignanesi non solo sanno divertirsi nelle numerosissime feste che organizzano, ma che hanno anche un grande cuore. Vi ringrazio a nome della Regina Margherita e dell'ASL, che come sapete dipende dalla regione, per questo gesto, e vi auguro buona festa a tutti.
1: Grazie. Ringrazio tutti quanti i partecipanti, grazie ai sindaci presenti, un ringraziamento al distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese che si impegna davvero con le sue eccellenze, i suoi 30 membri, paesi membri, più di 30 prodotti che sono in grado di portare in tavola davvero tutto quello che occorre per realizzare una meravigliosa tavola imbandita. Abbiamo un territorio meraviglioso, impariamo ad apprezzarlo, a godercelo, godiamoci la città di Carignano con le sue bellissime vie medievali, con il suo barocco, con il suo, con tutte le cose che può offrirci. Un grazie anche alle forze di polizia presenti per il loro impegno, grazie davvero a tutti. Sindaco, chiudiamo insieme questa presentazione dando veramente il benvenuto a tutti quanti voi che siete qui accorsi per cominciare insieme a noi queste due e mezzo giornate di festa per fiori e vini a Carignano.
4: Grazie. Allora dichiaro aperta la Fiore Vini, quindi possiamo visitarla e andremo sicuramente anche a visitare le altre mostre che sono presenti a Carignano, quindi facciamo una passeggiata con i sindaci e andremo a vedere anche le mostre. Grazie.
5: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
6: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
7: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. All'indomani della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, tra Italia e Stati Uniti spunta il caso di un cittadino americano, Lee Gilley, in attesa di processo in Texas con l'accusa di aver ucciso la moglie incinta, evaso dai domiciliari e fuggito in Italia con un passaporto falso. Intercettato a Malpensa, ora in carcere a Torino. Washington ne chiede l'estradizione, ma la Corte d'Appello di Torino fa notare che per la nostra Costituzione non può effettuarsi se rischia la pena di morte in vigore nello Stato americano e ritiene non sufficiente una rassicurazione giunta dalla polizia texana. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto. Un cittadino, forse maliano di 35 anni, è stato assalito e colpito ripetutamente con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. I fendenti si sono rivelati fatali. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono rimasti incastrati e sono stati poi recuperati senza vita dai soccorritori. Sul posto anche i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Calcio: Torino Sassuolo 2-1 ha aperto la 36esima giornata di Serie A. Sotto per la rete di Torsveld, i granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi il turno prosegue con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Previsioni del tempo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, con nuvolosità più compatta su Piemonte e Liguria, dove sono attesi rovesci diffusi e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto della Liguria, alla Lombardia, al Trentino Alto Adige, per poi coinvolgere progressivamente dal primo pomeriggio anche le altre regioni settentrionali. Sull'arco alpino centro-occidentale sono previste nevicate a quote elevate ben al di sopra dei 1500 metri. Al centro e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni centrali, dalla notte peggiora sulla Sardegna e dal primo mattino anche su Toscana meridionale e Lazio settentrionale, dove sono attese piogge in intensificazione fino a rovesci e temporali anche di forte intensità. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno e si intensificheranno sul resto della Toscana, sul Lazio e sull'Umbria, per poi raggiungere anche le Marche e sfiorare il nord-ovest dell'Abruzzo. Dalla sera sono previste ampie schiarite su Marche e Abruzzo. Al sud e sulla Sicilia cielo inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulla campagna settentrionale, su Molise e sulla Sicilia orientale, con piogge in intensificazione fino a rovesci. Dal pomeriggio i fenomeni anche temporaleschi si sposteranno verso la campagna meridionale, la Basilicata settentrionale e la Puglia centrale, per poi interessare successivamente anche la Sicilia occidentale. Temperature minime in aumento sul Triveneto e sulle regioni centrali, mentre altrove si manterranno stazionari, un lieve aumento. Le temperature massime subiranno un deciso calo al centro-nord, sulla Sardegna, sulla Sicilia occidentale e sulla campagna settentrionale, mentre resteranno stazionari, un lieve aumento sul resto del paese. Venti inizialmente moderati dai quadranti nord-orientali al centro-nord e sulla Sardegna, mentre al sud soffieranno correnti di scirocco tra moderate e forti, soprattutto su Sicilia e Puglia centro-meridionale. Nel corso della giornata la ventilazione tenderà a intensificarsi sulla Sardegna, disponendosi da nord-ovest, mentre sulla Sicilia andrà progressivamente attenuandosi. Mari inizialmente tra molto mossi e agitati sul Tirreno centro-meridionale, sullo Stretto di Sicilia e sullo Ionio meridionale. Nel corso della giornata i mari occidentali tenderanno a diventare tra agitati e molto agitati, mentre il Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia vedranno un'attenuazione fino a molto mossi. Adriatico e Ionio tenderanno invece a diventare agitati. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Buongiorno, buon sabato 9 maggio, siamo in diretta, Antenna 1, la radio, e oggi siamo in esterna, Alex, non siamo nei soliti studi di via Nicola Fabrizi a Torino, ma siamo in esterna a Carignano per la 32esima edizione di Fiori e Vini. Buongiorno!
1: Ma buongiorno, ben ritrovata Katia, come stai? Tutto bene? Ti vedo, diciamo, più lucente questa mattina, è possibile?
0: Io splendo sempre, ovviamente, quindi non solo questa mattina, Alex, però evidentemente se mi vedi è perché stamattina finalmente hai messo gli occhiali, vedo.
1: Sì, esatto, li ho anche cambiati, ho preso quelli con le lenti che in qualche maniera, insomma, possono essere, diciamo così, protettivi nei confronti degli schermi. Sai benissimo che oramai non possiamo fare a meno dei nostri smartphone, dei nostri PC, insomma, anche in esterna abbiamo bisogno della tecnologia. E a proposito di tecnologia, dobbiamo assolutamente salutare e ringraziare in regia il nostro Mattia.
0: Il nostro Mattia Lala, guarda, pensa che come se ci fosse un applauso virtuale, Mattia.
1: Sì, perché, ci stiamo organizzando per gli applausi, infatti il pubblico presente qui è ancora abbastanza, come dire, non ancora numerosissimo, perché a quest'ora cosa vuoi, sono le 10:43.
0: Sì. Però ti devo dire che comunque c'è già parecchia gente. Tra l'altro, insomma, non ci sono queste due ore di speaker per caso del sabato, solitamente siamo in onda dalle 10 a mezzogiorno, ma saremo in diretta fino a stasera alle 19. Dalle 5 alle 7 di pomeriggio i nostri colleghi ci daranno il cambio.
1: Chi è che ci
0: Mauro e Fulvio?
1: Loro due. Ma non sono quelli della domenica loro?
0: Loro sono quelli della domenica e fanno
1: il
0: sabato.
1: Ma cosa vengono a fare a sabato? Non ho capito.
0: Vengono al sabato,
1: cioè,
0: per
1: loro hanno
0: per
1: voluto
0: partecipa.
1: La domenica. Hanno voluto la domenica. Che si tengono la domenica? Non ho capito.
0: No, okay, non bene, fare il geloso, che non ti preoccupare che non trasmetterò con loro. Stai tranquillo.
1: Va bene. Allora, che dici? Piano piano possiamo iniziare. Visto e considerato che siamo a una manifestazione importantissima di Carignano, ma non soltanto, anche per i comuni limitrofi, l'abbiamo sentito attraverso la presentazione della nostra Carla Canapè e soprattutto anche dal sindaco e da tutte le persone, le personalità, insomma, del territorio, e noi abbiamo pensato, insomma, di rendere omaggio anche con una canzone dedicata esclusivamente a questo evento. Che dici, lanciamo?
0: Esatto,
1: insieme?
0: C'è proprio una canzone apposita. Per la manifestazione.
1: Fiori e vini, si chiama proprio così, Fiori e Vini.

0: J-Ax con Italia Starter Park, quando sono le 10.55 qui su Antenna 1 alla radio. Siamo in diretta, Alex Dardano e Katia D'Orta in vostra compagnia per tutta la giornata, e siamo in esterna dalla 32esima edizione di Fiori e Vini. Tra l'altro, questa edizione, lo vogliamo specificare, è proprio stata organizzata dal comune di Carignano. È iniziata praticamente ieri sera, no? In maniera ufficiosa. Ufficialmente stamattina abbiamo dato il via.
1: Esatto, con la presentazione del sindaco. Ovviamente c'erano altre autorità a presentare questa manifestazione. Comincia l'affluenza, devo dire che già piano piano cominciamo a vedere un po' di gente che viene a visitare, insomma, il giardino. Ricordiamo anche dove siamo, no? All'interno di un
0: del
1: bellissimo parco,
0: parco Monte di Pietà.
1: Esatto, che è bellissimo veramente anche dal punto di vista, diciamo così, paesaggistico, ma soprattutto è anche ben ricco di espositori, e questo è molto importante. Fiori e Vini, abbiamo sentito anche dal presidente del Consiglio regionale che simpaticamente ha detto che sicuramente con un bicchierino di vino i fiori sono tutti belli, no? Ha detto. Quindi è un po' coniugare il profumo dei fiori, la primavera, la bellezza della natura, ma anche il buon gusto, il buon vino, e insomma una delle grandi soddisfazioni che abbiamo è anche quella a tavola, no?
0: Alex, mi consenti, dopo qualche bicchiere di vino,
1: le consento.
0: Dopo qualche bicchiere di vino, non solo i fiori saranno più belli, ma tutto vi sembrerà più bello.
1: Anch'io sembrerò più bello, vero?
0: Esatto, anche tu potresti sembrare più bello.
1: E allora ma, perché non approfittarne?
0: Esatto, tra l'altro tra gli eventi collaterali ci sono anche la mostra Tracce di Natura.
1: Interessante.
0: Ok, la personale dionisiache di Graziella Alessiato.
1: Sai che è una cosa che detto... mi ha un po' destabilizzato questa parola? Non ne ho conoscenza, quindi mi piacerebbe un attimino approfondirla.
0: E poi la presentazione del libro Vegania di Angelo Berton. Quindi mi raccomando, non solo insomma stand con novità enogastronomiche, fiori, stand culturali, ma c'è anche tutto qualcosa che insomma è collaterale rispetto a questo evento, Alex.
1: Esatto, quest'oggi e domani tutto ruoterà intorno a Fiori e Vino qui a Carignano, e noi con Antenna 1 Radio siamo qui proprio per documentare, raccontare, ma non soltanto, perché noi avremo voglia e vogliamo assolutamente coinvolgere anche tutti coloro che verranno qui al nostro stand.
2: Speaker per caso, in diretta.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Ed era Raf con Ore per sempre. 11.06 qui in diretta da Antenna 1 la radio. State ascoltando Speaker per caso con Katia D'Orta e Alex Dardano, come ogni sabato mattina, Alex, ma con una particolarità, che non siamo all'interno del nostro studio, siamo fuori, in esterna.
1: Esatto, noi di solito, a me piace spesso dire, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Nicola Fabrizio numero 64 Torino, quest'oggi ma anche domani non sarà così perché siamo invece a Carignano. Tra l'altro ti volevo chiedere, ma visto che Speaker per caso itinerante in questo weekend, insomma proprio a favore di questa manifestazione, ma qualche rubrichetta la conserviamo, tipo la notizia del giorno, notizia di cui potevamo fare meno, ma soprattutto dai le freddure, non ti piacciono le freddure?
0: Allora guarda, visto che siamo in esterna possiamo continuare a mantenere le nostre rubriche, ma potremmo evitare anche quella sulle freddure, cioè
1: dai.
0: Io direi,
1: ma tu immagina, no? Speaker per caso in tour con le freddure, che dici?
0: No,
1: io
0: no,
1: mi immagino,
0: non la
1: già,
0: vedo bene, non la vedo bene.
1: Mi immagino già, insomma, calcare grandi palchi, no? Di tutta la regione, non soltanto Carignano, poi magari ci chiamano altrove, magari poi andiamo anche a
0: speriamo
1: Sanremo.
0: Speriamo che ti chiamino altrove, ecco, esatto.
1: Ah, okay.
0: Esatto.
1: Vuoi che, cioè, mi chiamino altrove?
0: Guarda, tra l'altro prima era arrivato un messaggio al nostro numero che non abbiamo ancora dato.
1: Diciamolo, 351 451 1047,
0: dicendo che mentre Fulvio, Mauro e Fulvio sono in onda la domenica, ma eccezionalmente andranno in onda di sabato, noi siamo in onda solo il sabato mattina, quindi come mai andremo in onda di domenica domani?
1: Esatto, di solito c'è domenica fuori, cioè loro sono proprio fuori di domenica
0: e poi ci siamo
1: e
0: fuori,
1: noi ci siamo dentro,
0: no,
1: noi invece
0: fuori.
1: Siamo dentro, no, nel senso che siamo dentro,
0: ci siamo dentro, dentro dove? Al parco di in via Monte di Pietà, ricordiamolo, se ci volete venire a trovare a Carignano potete partecipare anche alla nostra diretta.
1: Assolutamente, abbiamo in serbo per voi, non soltanto in serbo ma anche in croato diverse
0: anche
1: cose,
0: anche in qualche altra lingua,
1: anche in qualche altra lingua, quindi io direi di procedere subito e tornare in musica perché il tempo stringe, il tempo è denaro. A proposito di denaro, ti ho detto che mi avevano fatto un... vabbè,
0: cosa ti hanno fatto?
1: No, niente, te lo dico nel fuori onda.
2: Speaker per caso in diretta.

0: Justin Timberlake, quando sono le 11.22, rigorosamente in diretta da Carignano, fiori e vini, questa manifestazione che è arrivata alla 32esima edizione, quindi molto longeva, un pochettino, insomma, leggermente più giovane di me proprio, eh.
1: Guarda, io so benissimo che 32 anni fa tu c'eri, ma l'avessero fatta anche 64 anni fa, tu c'eri comunque, 100 anni, tu ci sei sempre stato, Alex.
0: Io lo so, devo dirlo, devo ammetterlo, sono uno degli Highlander, diciamo, quindi esatto. Ho vissuto diverse epoche e devo dirti che questa, diciamo, mi piace un po' meno di tante altre, però

0: sono state epoche peggiori in passato. Quindi...
1: Ah, dici riferito all'epoca,
0: sì,
1: non all'epoca, alla manifestazione.
0: No, all'epoca, all'epoca.
1: Ah, ok, ok.
0: Sai quando si dice proprio da boomer, ti ricordo, all'epoca si faceva, all'epoca, una volta, non ci sono più giovani di una volta, e per forza gli anni sono passati. Per
1: vabbè, cui... tu hai fatto comunque, insomma, le scuole elementari con Garibaldi, ricordiamolo.
0: Camillo Benson, conte di Cavour, che vado a salutare ovunque esso sia, insomma.
1: Insomma, hai visto parecchie cose. Potresti anche raccontarci dell'estinzione di dinosauri, volendo, però non andiamo, insomma, in...
0: Non vorrei entrare in un cul-de-sac, come dicevano, come dicono in altre regioni.
1: Non vorrei
0: invece...
1: entrare in un cul, esatto, in generale.
0: Però mi piacerebbe invece improntare questa mattinata su, non so, per esempio chiedere anche agli espositori, alle persone che stanno passando davanti al nostro stand, di descrivere questa manifestazione in tre parole. Che dici? Sai la canzone,
1: sì,
0: dammi,
1: sì,
0: tre parole?
1: Esatto,
0: ecco,
1: esatto.
0: Dateci tre parole per questa manifestazione, ci piacerebbe tantissimo. Ditecelo anche, magari, se non siete qui a Carignano e ci state ascoltando, al 351 451 104,7.
1: Ma Mattia c'ha già le sue parole, sole, cuore e amore.
0: Mi raccomando.
1: Però vabbè,
0: che
1: il sole
0: parole...
1: c'è.
0: Sì, che siano parole che si possano
1: del cuore,
0: divulgare.
1: Però Mattia mi stupisce sull'amore, onestamente. Almeno che io non abbia qualche sentore di notizia, gossip,
0: ma guarda che
1: sulla
0: l'amore,
1: vita sentimentale di Mattia.
0: Guarda che l'amore ha diverse sfaccettature, assolutamente. Ah, insomma,
1: okay.
0: Si può essere innamorati della propria famiglia, si può essere innamorati del proprio animale domestico, si può essere innamorati del lavoro, si può essere innamorati, non lo so, di oziare, per esempio, di rimanere sul divano. No.
1: Si può essere innamorato dei fiori e dei vini.
0: Di fiori e dei vini. Quindi dateci tre parole per descrivere questo evento. E tra poco torneremo e inizieremo proprio dalle nostre consuete rubriche, che magari qui i carignanesi di persona non conoscono, ma avranno l'opportunità, la grande fortuna di ascoltare, che sono le nostre rubriche, la notizia del giorno, la notizia di cui potevamo fare a meno.
1: Poi quanti giorni mancano a Ferragosto, quando la musica fa bene?
0: Quanto la musica fa bene, poi dai, diciamolo. Questa volta queste freddure me le porti proprio lontane.
1: E quando... domani potremmo anche fare quelle delle freddure.
0: Ah, domani? Ah, ok, va bene.
2: Ci siamo con Spiga per caso. Adesso!

0: Britti con Baciami e Portami a Ballare. Siete in diretta qui su Antenna 1 La Radio, 11.32. Alex, facciamo vedere che siamo rigorosamente in diretta dalla 32esima edizione di Fiori e Vini.
1: Vuoi che ti faccio il segnale orario?
0: Fammi
1: il
0: segnale orario. Che segnale
1: orario? Sono le ore 11.32.
0: Dai, sei andato meglio.
1: L'ora è esatta e ho offerta da...
0: Ok, ok, Fiori e Vini ovviamente.
1: Fiori e Vini ovviamente.
0: Senti, ma più che altro proprio quei tinti non andavano bene, poi dopo sei andato benissimo.
1: Devo migliorare, sì, nel piccolo jingle, diciamo, nell'intro.
0: Esatto, guarda, nel frattempo sono andata in giro per gli stand.
1: Lo sapevo, io qui a lavorare, tu sempre in giro.
0: Esatto, esatto, e ho conosciuto Andrea. Buongiorno Andrea.
1: Cioè, mi tradisci pure con Andrea.
2: Buongiorno.
0: Allora, Andrea fa parte di uno stand che era qui vicino. Allora, voi di che cosa vi occupate?
2: Noi stiamo facendo autofinanziamento scout per la nostra attività, per finanziare la RUT, per esempio, che sono le nostre, il nostro servizio estivo. Possiamo fare RUT di servizio oppure di cammino. E tutte le nostre attività, facciamo poi una veglia per parlare dell'argomento che abbiamo trattato da 2 anni oramai, ovvero l'indifferenza. Faremo una veglia in cui trattiamo l'argomento sotto diversi punti di vista, soprattutto parliamo dell'immigrazione, trattiamo particolarmente questo argomento, e quindi l'autofinanziamento serve anche per l'appunto a finanziare queste nostre attività.
0: Ma tu pensi che le parole, cioè che il, diciamo, le persone siano indifferenti certe volte?
2: Secondo me ci sono determinate situazioni in cui è normale, quasi, abbiamo quasi normalizzato l'indifferenza, e altre situazioni in cui ci si impegna a non essere indifferenti, altre situazioni in cui si riesce a non essere indifferenti. Dipende molto dai contesti, da dove ci si trova, con chi ci si trova anche molto spesso. E secondo me si può sempre fare un passo in più contro l'indifferenza.
0: A me questa gioventù piace, te lo dico già, questa gioventù piace.
1: Abbiamo bisogno anche di raccontarla, perché purtroppo spesso le cronache quotidiane ci riportano invece episodi e storie tutt'altro che belle e che positive, ma è giusto invece approfittare anche di queste manifestazioni per poter in qualche maniera anche raccontare e, diciamo, testimoniare.
0: Allora, ricordiamo insomma che loro sono subito sulla destra, appena entrate dal cancello, nel parco via Monti di Pietà, li trovate subito sulla destra, ci sono delle piantine e su questo autofinanziamento.
1: Esatto.
0: È per una causa nobile, quindi Andrea,
1: causa,
0: lo diciamo a tutti, a quelli che oggi decideranno di venirci a trovare. Siamo a Carignano. Abbiamo anche chiesto, insomma, nell'intervento precedente, di descrivere questa manifestazione con 3 parole. Le tue 3 parole.
2: Allora, io ho pensato a comunitario, perché ci sono un sacco di persone provenienti anche dai paesi limitrofi, si crea una bella comunità. Paesano anche, perché è bello che il comune organizzi questi eventi singolari che accomunino un sacco di gente proprio. E poi vario, perché si chiama Fiori e Vini, però c'è di tutto, non c'è solo Fiori e Vini, si passa da gioielli piuttosto che le piante o il vino, come dice il nome stesso, piuttosto che vendita anche di pantaloni. Ho visto che ci sono dei pantaloni in vendita, c'è un po' di tutto, molto vario.
0: È vero, guarda, li ha citati un po', tutti, perché tu
1: forse
0: citi solo il cibo,
1: ci devono,
0: cioè,
1: perdonare coloro
0: è
1: che magari non abbiamo ancora citato, ma insomma, perché tenere tutto a memoria non è assolutamente semplice, soprattutto per me.
0: Esatto. No, ma lui di solitamente dice sempre è un gastronomico, perché lui gli piace il cibo.
1: A me piace magnà, se vede da forma che mi piace magnà.
0: Esatto. Grazie Andrea, grazie per questa tua partecipazione. Vuoi salutare qualcuno?
2: Sì, saluto il mio gruppo scout che è lì con me, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Grazie,
0: grazie mille.
2: Grazie a voi.
3: Mm, Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
6: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Frosinone festeggia il ritorno in Serie A. Reggiana, Spezia e Pescara scivolano in C. Con un'ultima giornata di gare all'ultimo respiro, la Serie B ha emesso quasi tutti i suoi verdetti, a partire dalla vetta dove, insieme al Venezia, già col pass per la A, che col 2-0 sul Palermo vince il campionato, viene promosso il Frosinone. Ai ciociari serviva almeno un punto, ne sono arrivati tre con un netto 5-0 casalingo sul Mantova, che certifica il ritorno nella massima serie dopo due anni tra i cadetti. Il tecnico Massimiliano Albini:
8: sono felice, sono molto felice per tutti voi, anche città, società. Lasciatemi ringraziare tutti i calciatori, ho avuto la fortuna di lavorare in una grande società. Lasciatemi ringraziare il mio staff, è una vittoria di un campionato meritato.
7: In coda l'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C insieme alla Reggiana. Inutile l'1-0 sulla Sampdoria, faranno lo spareggio per non retrocedere il Bari, vittorioso 3-2 a Catanzaro, e il Sudtiro all'1-1 in casa con la Juve Stabia. 16 e 22 maggio le date del doppio confronto. Si salvano l'Entella 2-1 sulla Carrarese e in estremis l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. L'Avellino batte il Modena 1-0 e centra l'ultimo posto utile per i playoff, che scattano il 12 maggio con Modena, Juve, Stabia, Catanzaro, Avellino. Gara unica, chi passa affronta nelle semifinali andata e ritorno Monza e Palermo. 24 e 29 maggio le date della finale, che eleggerà la terza squadra promossa. E mancano ancora tre giornate alla fine della Serie A. La 36esima si è aperta col 2-1 in rimonta di Torino Sassuolo, sotto per la rete di Torstved. I granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi Cagliari Udinese Lazio Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, e Lecce Juventus. Tennis: gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto in 3 set con il croato Prizmic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni al Foro Italico che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece è positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. E oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner, che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il via non prima delle 19 nella prima gara del programma serale. Ieri ennesimo bagno di folla per il numero uno del mondo, che tra i tifosi osannanti si è allenato su uno dei campi del Foro Italico insieme a Flavio Cobolli, anche lui al debutto oggi contro Atman. Per gli italiani oggi anche Bellucci, Echeverri, Pellegrino, Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
10: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
11: Speaker per caso, in diretta.

0: Saif con Tu mi piaci tanto, 11.46 in diretta dalla 32esima edizione di Fiori e Vini a Carignano. E Alex, continua insomma il mio percorso attraverso gli stand, attraverso le persone. Sto cominciando insomma a conoscere chi partecipa a questo evento.
1: Sì, sì, sì, intanto io qui a lavorare, tu sempre in giro con la scusa di andare insomma a curiosare i vari stand, magari anche di magari con la scusa pensi addirittura
0: non
1: di portarne qualcuno.
0: Ho mangiato e ne bevuto,
1: magari pensi anche di portare qualcuno in postazione. Ah,
0: ho già portato qualcuno in postazione. Vabbè, lei è okay. Cinzia Gallo di UGI, Unione Genitori italiani, giusto, contro il tumore dei bambini. Allora, noi conosciamo UGI per vie traverse, nel senso che comunque abbiamo partecipato a delle iniziative per raccogliere fondi, quindi
1: sì, anche
0: io
1: recentemente,
0: Alex, anche
1: sì,
0: recentemente abbiamo partecipato a uno di quegli eventi. E raccontaci qualcosa proprio di UGI.
2: Allora, UGI nasce nel 1980, seguiamo famiglie e bambini in oncoematologia pediatrica. Tutto quello che forniamo alle nostre famiglie, ai nostri bimbi, è tutto gratuito. Quindi queste occasioni per noi sono molto importanti per poter riuscire a dare quello che si può per alleviare un po' le sofferenze di queste famiglie.
0: E quindi ricordiamolo, se c'è qualcuno all'ascolto che in questo momento sta affrontando una situazione particolare perché il proprio figlio, il proprio insomma caro sta vivendo una situazione di questo tipo, può rivolgersi a voi.
2: Certo, sì, sì, può rivolgersi a noi. Noi facciamo capo a Regina Margherita, quindi sono loro che poi ci mandano le famiglie, i bambini, facciamo capo a loro.
0: E quindi Alex, diamo comunque anche queste informazioni, perché comunque io so che magari a volte ci sono persone che stanno vivendo delle situazioni particolari e non riescono neanche a condividerle con altre persone, perché invece a volte la condivisione è anche forza in questo caso, soprattutto per chi vive delle situazioni così difficili.
1: Soprattutto poter stare vicino al proprio bambino o bambina anche dal punto di vista logistico, visto e considerato che purtroppo non si può vivere 24 ore su 24 all'interno dell'ospedale per motivi ovviamente sanitari, per motivi di sicurezza, per tantissimi altri motivi, e il fatto di poter mettere a disposizione delle strutture che possano favorire anche questa vicinanza, penso che anche a livello morale sia anche tanto.
2: Sì, sicuramente, anche perché poi dà una mano proprio non solo economicamente ma anche psicologicamente alle famiglie.
0: E anche questo è un aspetto importante che molto spesso viene sottovalutato, che anche l'aspetto psicologico deve essere sicuramente aiutato, perché comunque alla fine se riusciamo ad aiutarli anche psicologicamente le difese immunitarie si alzano.
2: Sì, sì, aiuta sicuramente, e poi è proprio una mano che si dà a tutta la famiglia.
0: E quindi anche i cari che ovviamente vivono delle situazioni,
1: sì, assolutamente,
0: particolari. E Cinzia, io ho chiesto anche prima alla persona che c'era qui nello stand, ma lo stiamo chiedendo anche un po' in giro, quali sono le tue tre parole per insomma descrivere questa manifestazione?
2: Cuore, solidarietà e amicizia, perché senza questo non si va avanti.
0: Mi piacciono.
1: Cuore, solidarietà e amicizia. Beh, direi che il livello sta sempre più salendo, no?
0: È vero, perché scopriamo comunque sempre degli aspetti nuovi rispetto alle parole che voi ci dite per come la state vivendo, e quindi è bello condividere anche, no? Non solo cuore, solo cuore e amore.
1: No, non confondiamoci con la canzone, ma potrebbe nascere una canzone con cuore,
2: solidarietà
1: amicizia. Vedi? È un attimo fare una canzone.
0: È un attimo. Grazie Cinzia davvero per questa tua partecipazione. Continuiamo insomma a sovvenzionare, lo possiamo dire.
1: Sì, casa UGI. Aiutiamo.
0: Aiutiamo.
3: Speaker per caso. In diretta.

0: Sono le 12:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Jazz Train.
5: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
6: Jazz Train, Jazz Train.

0: I Duran Duran con Save a Prayer, questa è Antenna 1 la radio, le 12:08 minuti, non avete preso un abbaglio, Katy e Alex sono andati a curiosare quello che succede all'interno di Fiori e Vini 2026. Vi ricordiamo che siamo in diretta da Carignano oggi e domani e ci sarà questo appuntamento da vivere assieme sulle nostre frequenze. La musica su Antenna 1 la radio continua con gli Snap.
1: Ciao Fulvio.
2: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
1: Ti porto fuori.
2: Ma fuori dove?
1: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
2: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
1: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
2: E dove?
1: Qui, su Antenna 1.
2: Domenica fuori.
1: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
2: Vi aspettiamo.

0: Rap con Rhythm is a Dancer, quando sono le 12:14 in questo istante, rigorosamente in diretta non dagli studi di Via Nicola Fabrizio numero 64 Torino, ma direttamente da Carignano e Fiori e Vini, da questa 32esima edizione di questa manifestazione fantastica, che comunque promette sempre bene, diciamolo, Katia,
1: esatto,
0: non è la prima volta che la documentiamo, il livello di aspettative è sempre più alto, ma è sempre più, come dire, performante.
1: Devo dire che è partita con il botto, dai, perché comunque continuano ad arrivare persone. C'è tra l'altro in questo momento proprio un rinfresco.
0: Sì, con noi abbiamo partecipato.
1: E non dovevi
0: dirlo. Si vede il marsupio?
1: Questo non dovevi dirlo.
0: Si vede il marsupio?
1: Sì, sì, si vede.
0: Si vede il marsupio.
1: Lo dico anche per chi, insomma, ci sta ascoltando, non ti può vedere. Però...
0: Che bella la radio, vedi?
1: Esatto.
0: E non possono vederti.
1: È immaginazione, ma se volete vedere il marsupio di Alex, che è
0: senti,
1: brutto
0: dirlo. Senti, che dicono pure che meno male dicono.
1: Se volete invece vedere il marsupio di Alex, che è detto così, non suona benissimo.
0: Sì, esatto, molto interpretativo, devo dire.
1: Potete venire a Carignano.
0: Sì, intanto noi vorremmo e gradiremmo anche i vostri messaggi al 351-451-1047, anche perché vogliamo sapere da voi da casa quali sono le tre parole che potrebbero rappresentare questa manifestazione. Abbiamo avuto la possibilità di sentire due ospiti, due interlocutori che ci hanno messo, insomma, ci hanno condiviso queste parole, ma io andrei direttamente a chiederle alla nostra Carla Canapè tre parole per descrivere questa manifestazione.
2: Convivialità, gentilezza e che dire, passione.
0: Convivialità, gentilezza e passione, vedi che sono tutte diverse, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Non abbiamo ancora trovato qualcuno che abbia, tra virgolette, fatto, insomma, ripetuto un aggettivo, un qualche cosa, insomma, che possa rappresentare questa manifestazione. Non ce lo siamo detti neanche fra me e te, e noi saremo gli ultimi praticamente a dire queste tre parole, così quello che non hanno detto gli altri lo diremo noi.
1: Ah beh, certo, ma è complicata questa cosa.
0: Sento alle mie spalle delle cose, ma non sono assolutamente replicabili in radio.
1: Ah,
0: però, sono tre cose che sicuramente danno molta, molta felicità, molta serenità sicuramente, e aiutano a vivere meglio, assolutamente.
1: Mi trovi in difficoltà quando non possiamo replicare, no, a qualcuno che sentiamo in questo momento.
0: Vabbè,
1: però...
0: ma sai, è il bello anche questo, no? Insomma, i pensieri vari. Senti, ma tu sei pronta poi con la prima rubrica, perché dobbiamo poi lanciare la notizia del giorno tra pochissimo, l'avevamo già detto prima,
1: ma
0: questa volta tra pochissimo, assolutamente.
3: Speaker per caso, in diretta.

0: Sì che ci siamo quando sono le 12:25, ci siamo qui da Carignano e finalmente, fatemelo dire, tornano anche questa settimana le nostre rubriche. Passiamo subito alla prima, che è la notizia del giorno.
1: La notizia del giorno.
2: A Seul centinaia di persone hanno partecipato a una gara pubblica per dormire. I partecipanti si sono sdraiati in un parco per fare un sonnellino pomeridiano. Gli organizzatori hanno monitorato il battito per valutare la qualità del sogno. L'iniziativa ha messo in luce la mancanza di riposo tra i lavoratori sudcoreani. Ora, Alex,
0: non è male, devo dire che è molto interessante.
2: Io avrei potuto vincere questa competizione a mani basse, perché ovviamente avrei dormito tutto il tempo.
0: Avrei detto sdraiata.
2: anche sdraiata.
0: Però si può anche dormire, credo, diciamo, in una posizione diversa. Oppure invece c'è anche una regola in quello, cioè dormire bisogna per forza sdraiarsi e comunque... Ma chi è che controlla che qualcuno dorma veramente?
2: No, ma c'era scritto, vengono monitorati
0: quindi...
2: e addirittura valutano la qualità del sonno. Cioè vuol dire che se tu stai dormendo profondamente e riesci a farlo all'interno di un parco, puoi vincere insomma un premio in denaro.
0: Interessante, anche perché sapere se io sto dormendo o meno non è molto difficile, perché a un certo punto io russo. E quindi non ucraino ma russo, e quindi riesco in qualche maniera a dimostrare che sto dormendo.
2: Hai qualche altra battuta in serbo?
0: Anche in croato, anche in sloveno, ce l'ho in tutte le lingue.
2: Guarda che le freddure non te le faccio fare oggi.
0: No, fammi fare le freddure.
2: No, non te le faccio fare, le stai già anticipando.
0: Ma è sabato, sabato è freddure. Poi con questo bel tempo, con questo clima che si sta sempre più affacciando, con questo sole che ci sta venendo incontro, hai visto che dall'inizio della nostra trasmissione avevamo il sole un pochettino più distante, si sta sempre più avvicinando.
2: Allora ricordiamo tra l'altro che in queste ore ci saranno anche le altre nostre rubriche e ci sarà anche la notizia di cui potevamo fare a meno. Nel frattempo tu pensa alle tue tre parole per definire la manifestazione, ma mi raccomando, non copiare da coloro che sono già passati da questo stand.
0: Ma non avevamo detto che era proprio alla fine? Cioè proprio quando in chiusura?
2: Sì, ma conoscendo i tuoi tempi
0: devo pensarci
2: di
0: prima.
2: Sì,
0: interessante.
2: Esatto, per
0: mi
2: pensare.
0: Piace questa tua considerazione di me, molto bene.
3: Speaker per caso. In diretta.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo infine che lungo la statale 20 il tunnel di Tenda è percorribile a senso unico alternato nei fine settimana dalle 6 alle 21. Mentre dal lunedì al venerdì è transitabile dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21. I dettagli sono disponibili consultando il sito del tunnel di Tenda. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E abbiamo appena ascoltato i Dire Straits su Antenna 1, la radio, in diretta dalla 32esima edizione di Fiori e Vini organizzata dal Comune di Carignano, in programma proprio sin da ieri, ma proseguirà nella giornata di oggi e di domani. Quali sono i punti cardini della manifestazione? La mostra mercato florovivaistica artigianale, le degustazioni di vini piemontesi e prodotti tipici, food village con street food e concerti in Piazza Liberazione, mostre artistiche e iniziative culturali, presentazioni di libri e incontri con autori, eventi musicali e attrazioni nel centro storico. Insomma, poi ricordiamolo che qui è il parco comunale di Via Monti di Pietà, dove siamo insomma collocati noi anche con la nostra postazione, e la manifestazione si allarga anche a Piazza Liberazione, alla Biblioteca Civica e sale espositive del centro storico.
1: Intanto diamo il buon appetito, perché sicuramente in questo momento i nostri ascoltatori staranno mangiando, ma ricordiamo che alle ore 14 ci sarà fior di panna con caramello alla camomilla e zenzero, che è uno show cooking di gelato buono con degustazione gratuita presso proprio qui dove siamo noi, Parco Via Monte Pietà, a cura di Marco Serra Gelateria. Quindi dopo insomma aver fatto pranzo, gelatino.
0: Ci sta un gelatino, dai, assolutamente. Tra l'altro le manifestazioni insomma le non finiscono qua, o meglio gli eventi, gli appuntamenti.
1: Sì, perché l'inaugurazione della mostra Tracce di Natura c'è già stata, ovviamente. Tracce di Natura, segni e impressioni dal mondo naturale, di Carla Vergano e Cinzia Rastiello. Però ovviamente se volete potete anche venire a vederla presso la sala consiliare dell'ex municipio, Piazza San Giovanni, a cura dell'associazione culturale Ester APS. E poi la mostra Dionisiache.
0: Facciamolo scioglilingua?
1: Sì, perché anche prima ti ricordo.
0: Dionisiache.
1: Mostra personale Dionisiache di Graziella Alessiato con poesie di Paolo Castagno presso la sala mostre del secondo piano del Palazzo Comunale. E questa è a cura dell'associazione Progetto Cultura e Turismo. Quindi se volete venire anche a vedere insomma queste due mostre, potete venire, perché c'è stata l'inaugurazione, ma comunque sono aperte tutto il giorno.
0: Assolutamente, ma io veramente sono molto fiducioso, soprattutto per la giornata, insomma anche per il clima. Sento un profumino, ma lo senti anche tu?
1: Lo sento anch'io.
0: Senti questo profumo? Mi sta trasportando. Io direi di proseguire con la nostra musica.
1: Lasciamoci trasportare e sì, andiamo in musica.
0: Tra poco con Ivano Fossati, Una notte in Italia.
2: Speaker per caso, in diretta.

0: 5, 6, 7,
1: che
0: 8,
1: stai
0: 5,
1: facendo? Sto
0: bailando, bailando, amigos, adios.
1: No, che poi hai il fiatone.
0: Il silenzio.
1: Fermati lì, che poi
0: 5,
1: hai il fiatone.
0: 6, 7, 8, 5. No, allora, Maria, io esco, no, dai, no, io entro.
1: Stai buono un attimo, stai buono un attimo. Okay. Siamo in diretta dalla 32esima edizione.
0: No, perché mi ero lanciato.
1: Stai fermo, stai fermo. Tra l'altro, abbiamo fatto un appello ai nostri ascoltatori di venirci a trovare. E finalmente qualcuno...
0: devi dire la... No, allora devi dire la verità. In cambio di un Satispay le persone vengono.
1: No, non è così. Non è così. Lui è venuto gratuitamente, ha sentito che eravamo qui e ha deciso di venire fino a Carignano. Tra l'altro mi diceva anche che le persone di Carignano sono state particolarmente gentili, perché gli hanno anche indicato la postazione della radio. Lui è Riccardo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Riccardo.
2: Buongiorno.
0: Ben ritrovato.
2: Sì, in effetti sono venuto perché la manifestazione era interessante, poi perché c'eravate voi, ecco.
0: Ah, ok.
2: Davvero, anche perché c'eravate voi.
0: Sì, adesso sta guardando anche me. Prima guardava solo te, te lo dico.
2: No, tutte e due.
0: Sì, sì, lui perché c'era Cati, adesso perché siamo al microfono. Dice no, perché c'eravate voi, ha detto voi.
2: Vabbè, si deve essere diplomatici, no?
0: Giusto, giusto, al microfono soprattutto.
2: Soprattutto, infatti.
1: Io sono un po' delusa, perché io avrei detto così, che lui era venuto perché c'ero io. Poi adesso ha detto che perché c'eravamo tutte rimasta un po' delusa.
0: Voleva un attimino salvarsi in calcio d'angolo, come fanno molte squadre.
2: Bravissimo,
0: insomma.
2: Come fa il Toro. Anche
0: soprattutto il Toro, vabbè, meno male, ci siamo salvati quest'anno.
2: Infatti,
0: bene.
2: Meno male, sì.
1: Allora, una cosa che stavamo chiedendo a tutti coloro che stanno passando dal nostro stand è di definire questa manifestazione con tre parole. Riccardo, quali sono le tue parole rispetto a questa manifestazione?
2: Allora, le mie tre parole sono intanto ospitalità, gentilezza e poi serenità, perché devo dire, da quando sono arrivato, da qualche minuto, sarà forse una mia idea, però sono più sereno rispetto a prima, perché comunque questa manifestazione, anche questo paese, mi sta dando una tranquillità che prima non avevo, ma lo dico sinceramente.
0: L'ambiente trasmette veramente tranquillità, serenità, voglia comunque di godersi anche minuto per minuto,
2: sì,
0: vero?
2: Sì,
0: è un po' come se il tempo volessimo che rallentasse.
2: Forse rallenta proprio, perché secondo me in questo contesto ti sembra che davvero il tempo rallenti.
0: È bella questa cosa, quindi la gentilezza mi sembra di averla già sentita in altre, però le altre due invece no. Ah, vedi.
1: Abbiamo
0: vedi.
1: Delle voci fuori campo.
0: Sì, fuori campo.
1: Abbiamo delle voci fuori campo.
0: Sì, sì, di solito voci fuori campo siamo abituati ormai con l'intelligenza artificiale. Questa è reale. E giustamente era già stata menzionata la gentilezza, però le altre due invece
2: sono nuove.
0: Ci servivano. Quindi noi stiamo facendo la raccolta di queste tre parole, ognuno insomma esprime ciò che prova sul momento e questo ci fa molto piacere.
2: Meno male, sono felice. Grazie.
1: Quindi fate come Riccardo, venite a trovarci, perché siamo sempre qui in via Monte di Pietà a Carignano per questa bellissima manifestazione. Fiorivini, grazie Riccardo davvero.
2: Ciao. Grazie a voi, grazie davvero, grazie a Radio Antenna 1.
3: Speaker per caso, in diretta.

0: Sono le 13:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti presentano una nuova bozza di risoluzione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla crisi nello stretto di Hormuz. Washington chiede all'Iran di interrompere gli attacchi e la posa di mine nelle acque del Golfo, ma nel nuovo testo è stata eliminata la clausola che avrebbe potuto autorizzare un intervento militare diretto attraverso il capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite. Resta però fermo il principio del diritto degli Stati membri a difendere le proprie navi da minacce alla libertà di navigazione. Intanto Donald Trump avverte Teheran: se l'accordo non arriverà in tempi rapidi torneremo al Project Freedom e sarà ancora più duro. Russi e Cina restano contrari alla linea americana e potrebbero nuovamente esercitare il veto.
9: Tragedia questa mattina a Chioggia, nel veneziano, un minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna nella zona di Calino. 3 uomini sono morti intrappolati all'interno del mezzo ribaltato in acqua, mentre altre 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere e Mestre con il suo mozzatore e l'autogru per recuperare il veicolo. Presenti anche i carabinieri e personale del SUM 118, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.
8: Omicidio all'alba nella città vecchia di Taranto. Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è stato ucciso a coltellate durante una lite in piazza Fontana. La vittima, regolare sul territorio italiano e senza precedenti penali, è stata trovata gravemente ferita da numerosi fendenti. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poco dopo il ricovero. La squadra mobile sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione.
9: Indignazione nel casertano per la morte di una cucciola di 3 mesi abbandonata in strada e poi investita da un'auto accaduta ad Aversa. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la polizia provinciale è riuscita a identificare il proprietario dell'animale denunciato per abbandono di animali. L'uomo rischia fino a 7 anni di carcere dopo le recenti modifiche legislative sul tema. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente. La cagnolina era stata soccorsa e portata d'urgenza dai veterinari, ma non è sopravvissuta alle ferite riportate.
8: Nuove ombre sul caso del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto di cuore. Un video acquisito agli atti mostrerebbe il momento in cui il cuore del piccolo era già stato rimosso, mentre il contenitore con il nuovo organo non era ancora stato aperto. Secondo i legali della famiglia, le immagini contraddirebbero quanto riportato nel diario clinico dell'intervento. La procura indaga per falso omicidio colposo. Il chirurgo Giuseppe Oppido e un'altra operatrice saranno ascoltati nuovamente il 21 maggio per chiarire i tempi dell'operazione e la gestione dell'organo, poi risultato compromesso dal congelamento.
9: Violenta aggressione vicino alla stazione Termini a Roma. Un turista spagnolo di 30 anni è stato circondato da 3 uomini che volevano strappargli una catenina d'oro dal collo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i rapinatori hanno usato estrema violenza arrivando a mordere la vittima al collo e all'orecchio. I 3 aggressori, cittadini egiziani di 29, 23 e 23 anni, sono stati fermati poco dopo dalla polizia accusati di rapina aggravata. Il turista, profondamente scosso, ha deciso di interrompere il soggiorno nella capitale e rientrare in Spagna.
8: E chiudiamo con il calcio. Ci sono nuovi dettagli sull'inchiesta che, insieme a quella legata al mondo arbitrale, sta scuotendo il calcio italiano, e a riportarle l'edizione milanese di Repubblica. Al centro della vicenda c'è un'agenzia di eventi di Milano i cui gestori sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, oltre che di associazione a delinquere. Secondo la procura di Milano sarebbero almeno 70 calciatori professionisti che avrebbero preso parte alle serate organizzate dall'agenzia. La Repubblica parla di privé con bottiglie da 20.000 euro. Nessuno dei giocatori comunque risulta indagato al momento. Questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
5: Al
7: Radio Speaker per caso. In diretta.

0: Ed erano i The Colors con Italo Disco. 13:11, state mangiando, siete in diretta su Antenna 1, la radio, con Speaker per Caso, con Alex Dardano e Katia D'Orta.
1: Ovviamente questo è un orario tipico per il pranzo, anche se noi dobbiamo dirlo anche sottovoce. Abbiamo comunque partecipato al rinfresco, abbiamo comunque alle nostre spalle un po' di vitto, come si dice?
0: Provviste.
1: Un po' di provviste, no?
0: Sì,
1: vittologio
0: sì.
1: Tutto compreso.
0: Io,
1: ecco.
0: non so se Carla, insomma, ti ha visto che sei dimagrito un pochino e quindi ha pensato di doverti portare un po' di roba, perché...
1: Sicuramente
0: siamo ben provvisti di roba.
1: Sicuramente la posso anche interpretare così, visto che noi saremo qui due giornate, oggi e domani, allora avrà detto: ma magari se vuole anche pernottare, magari far colazione domani mattina, si può anche, insomma, trovar bene, no?
0: Esatto. Sì, c'è cibo per una settimana, per 20 persone, ma va bene, va benissimo.
1: Comunque, prima di proseguire con il nostro programma, con i nostri interventi ovviamente radiofonici, volevamo assolutamente ringraziare tutti coloro che comunque stanno rendendo possibile questo evento. Ovviamente parlo degli espositori, parlo comunque dei volontari che si sono messi a disposizione, parlo della cittadinanza, dell'amministrazione comunale, delle associazioni varie, ma dobbiamo anche ringraziare la polizia locale, perché comunque senza di loro ovviamente tutto questo non potrebbe essere possibile.
0: Esatto, tutti quanti insomma stanno facendo in modo che le cose vadano al posto giusto. Però devo dire che effettivamente la città di Carignano è tranquillissima.
1: Sì, ce lo diceva Riccardo che sì. Ispira proprio, trasmette quella serenità, quella tranquillità di cui spesso abbiamo bisogno.
0: Esatto, infatti è un posto molto molto tranquillo, però pieno, insomma, variegato. E dicevamo che gli stand non sono effettivamente solo riferiti ai vini e ai fiori, ma anche...
1: c'è un po' di tutto, quindi
0: esatto.
1: Qualsiasi articolo voi vogliate in qualche maniera valutare, ma soprattutto anche curiosare, ovviamente qui troverete di tutto. Devo ringraziare però anche il nostro Mattia in regia, perché ricordandoci di questa data, che è il 9 maggio, ricorre l'anniversario della scomparsa di un artista che effettivamente in qualche modo in maniera trasversale ha colpito diverse generazioni. Sto parlando di Roberto Concina, meglio conosciuto come Robert Miles,
0: esatto.
1: È nato nel 1969, ma ahimè è scomparso il 9 maggio del 2017, per cui vogliamo ricordarlo e lo vogliamo fare proprio con uno dei suoi brani più, insomma, più rappresentativi. Potremmo citarne almeno due, che sono Fable e sono Children. Io direi a questo punto di ascoltare Children in qualche maniera e di ricordare Robert Miles anche da parte di Antenna 1, la radio.

0: Balliamo. Ti ho visto ballare?
1: E io ballavo effettivamente. Ho visto anche.
0: Hai seguito, diciamo, l'invito della canzone di Rocco Hunt,
1: sì,
0: e Fred De Palma.
1: Ed effettivamente, tra l'altro, c'era un bambino qua davanti che stava ballando.
0: Sì,
1: comunque, per quello mi sono un attimo fermata.
0: Tu devi anche sapere che, nonostante non sembri, siamo osservati e la gente vede che balliamo e ballano anche loro, però lo fanno così.
1: Ti senti osservata? Sì, un pochino.
0: Da vicino?
1: Sì, anche da vicino.
0: anche da vicino.
1: Ricordiamo di nuovo che c'è alle ore 14 fior di panna con caramello alla camomilla e zenzero, show cooking di gelato con degustazione gratuita presso proprio qui dove siamo noi, il parco via Monte di Pietà, a cura di Marco Serra Gelateria. Quindi mi raccomando, perché quel degustazione gratuita è fondamentale.
0: È il fulcro praticamente della manifestazione. Tutto ciò che è gratuito, tutto ciò che è possibile degustare gratuitamente, proprio per poi apprezzare, e poi va da sé ovviamente apprezzando anche magari con un acquisto o magari successivamente con l'utilizzo, il consumo di questo prodotto. Puoi ripetermi un attimo l'abbinamento, perché è un po' particolare.
1: È particolare perché è fior di panna con caramello alla camomilla e zenzero.
0: Interessante. Tra l'altro, il caramello, non in questo caso, cioè quello salato, è un'invenzione relativamente recente. Leggevo delle curiosità. È stato creato nel 1977 dal maestro cioccolatiere francese, e puoi capire se non era francese, Henri Leroy. Si dice così? Sai come che il francese è molto, come dire, addolcisce, rende tutto più grazioso. Ti faccio un esempio.
1: Adesso creo un incidente diplomatico, comunque te lo dico.
0: Come dici tu lumache?
1: Escargot.
0: A casa tua le dici escargot?
1: No, dai,
0: parlate in francese.
1: Lumache.
0: Parlate in francese.
1: Però loro dicono escargot, lo so che volevi dire quello.
0: E questo francese Henri Leroy, a Quiberon in Bretagna,
1: detto escargot,
0: l'idea vincente fu quella di utilizzare il famoso burro salato della sua regione per differenziarsi dai concorrenti, hai capito?
1: Sì, ma adesso stavo dicendo, creerò un incidente diplomatico.
0: Sì, che
1: ma i francesi sanno fare il gelato.
0: Sanno fare il caramello.
1: Ma quello che possiamo far noi.
0: Ma al limite sanno fare il caramello.
1: Allora, esatto, il caramello, non il gelato. Ore 14, fior di panna con caramello alla camomilla e zenzero, proprio qui, degustazione gratuita a cura di Marco Serra Gelateria.
0: E voilà, je suis Alain Delon.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
2: cazzo, e adesso?
1: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nel le nostre sedie a Torino.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Basket Case, Green Day, quando sono le 13.40. Questo gruppo formato nel 1987, composto da Billy Joe Armstrong, Mike Dirt e Trey Cool, e hanno venduto oltre 75 milioni di dischi e sono membri della Rock and Roll Hall of Fame. Una curiosità sul nome, lo posso dire, siamo in radio,
1: sul
0: però
1: Green
0: insomma
1: Day?
0: Sì, sul Green Day, deriva dallo slang californiano e indica una giornata passata interamente e qui mi fermerei
1: a fumare,
0: non le sigarette, ma quella roba lì un pochettino,
1: ma
0: che,
1: non diciamolo,
0: che in qualche maniera insomma è differente dalla sigaretta, sicuramente ha delle controindicazioni, sicuramente ha degli effetti collaterali, però in questo caso
1: sai come avrebbe detto J-Ax?
0: Cosa avrebbe detto?
1: Oi
0: Maria, ti amo.
1: Vero?
0: Oi Maria.
1: L'avrebbe detta così, ma meglio non dire. Guarda, qui sono spariti tutti perché sono andati.
0: Sono tutti in fila.
1: Sì, esatto. Me. Perché tra pochissimo ci sarà la degustazione che
0: quella
1: abbiamo,
0: famosa che abbiamo già detto prima.
1: Ore 14, fior di panna con caramello alla camomilla e zenzero. Ma sai che questa cosa mi intriga?
0: Tu con fior di panna
1: stimola.
0: Vai d'accordo, vero?
1: Io vado molto d'accordo.
0: Vero?
1: Col
0: a te piace molto quel gusto?
1: Sì, sì, a me piace proprio il gusto del latte.
0: Del latte, del latte.
1: No.
0: Non a molti solitamente, insomma, questo gusto.
1: Ma in realtà piace a molti, a te che non piace.
0: No, però poi sto pensando, accompagnato poi, insomma, abbinato ad altri gusti, per esempio il salato, per esempio sì. lo zenzero, come in questo caso,
1: sì.
0: beh, sicuramente potrebbe anche in qualche maniera incuriosirmi.
1: Guarda, il fior di panna e il fior di latte sono i due gusti che solitamente fanno da base per altre cose, nel senso che tu puoi semplicemente metterci sopra, che ne so, un po' di marmellata, che ne so, che può essere alla fragola, le frutti di bosco, cioè fanno proprio da base. Quindi solitamente a te che non piace.
0: No, vabbè, io
1: quando
0: devo...
1: tu fai il gelato fai il fior di latte e poi ci aggiungi qualcosa,
0: ma
1: capisci?
0: Sai, io sono un appassionato dei gusti salati e soprattutto dei prodotti da forno, si vede,
1: ma stiamo parlando di gelato.
0: No, beh, per quello che ti dico, che il gelato per esempio. Hai mai mangiato il gelato con la brioche?
1: Sì, buono.
0: Buono anche
1: quello. Buono,
0: è tipico del sud.
1: Sì.
0: Diciamolo
1: sì.
0: che è tipico del sud.
1: La brioche col tuppo. Il tuppo.
0: Il tuppo.
1: Il tuppo.
0: Ah,
1: è...
0: sì, quel panino che ha la zizza sopra.
1: La zizza.
0: La zizza, come si dice? No, che somiglia un po' a un capezzolo, giusto?
1: No, il tuppo è il cappello. E
0: appunto, ma somiglia, vabbè.
1: Allora, innanzitutto Mattia ha detto comunque che i prodotti del forno, ma il forno te lo sei mangiato.
0: Sì.
1: Non lo so, così è.
0: Proprio
1: sentito.
0: Mattia l'ha detto proprio Mattia.
1: L'ha detto Mattia.
0: Vabbè, adesso faccio i conti con Mattia, va bene. Senti, allora, ho capito, mi abbandonerai, andrai a questa degustazione del gelato,
1: sì.
0: del fior di latte.
1: Fior di panna,
0: scusami,
1: con caramello
0: e zenzero, ricordiamolo,
1: e camomilla.
0: Ah, quindi è un contrasto anche quello.
1: Sì.
0: La camomilla per rilassare, lo zenzero invece per invigorire,
1: energetico.
0: Per dare energia. Sono curioso.
1: Senti, ma quali sono le proprietà dello zenzero? Vatti a documentare e me lo direi nel prossimo
0: video. Non lo so, dovrei andare a vedere avere accesso agli atti del catasto per capire di che proprietà è lo zenzero, cioè non lo so. Vabbè. Che fastidio queste domande.

0: Cake by the Ocean di MCE, quando sono le 13.54 in diretta da Carignano, fiera del vino, anzi fiori e vino, giusto? Evento fiori vino, stavo dicendo fiera del vino insieme ai fiori.
1: È uguale, un evento, dire, fiori può... vini, 32esima edizione. Tra l'altro mi è arrivato anche l'aiuto da casa, perché 351-451-1047 è arrivato un messaggio dicendo che quello che si mette sul gelato è il topping.
0: Che cos'è il topping?
1: È praticamente...
0: Mi sembra qualcosa di tipo abbigliamento.
1: Sono quelle glass che tu praticamente metti sul gelato. Io prima tentavo di descrivertele, ho detto...
0: Tu hai detto il tuppo?
1: Il tuppo, perché
0: io
1: poi...
0: Io mi riferivo solo al tuppo,
1: Sì, però...
0: Ah, ok, invece però, tutto il resto si chiama topping.
1: Si chiama il topping perché trasformano praticamente il gusto in qualcosa di fantasioso, perché tu puoi aggiungere qualsiasi cosa. E mi hanno anche suggerito, per esempio, la granella.
0: Esatto, insomma, quella sicuramente è un elemento, anche quello che può fare un po' da contrasto, no? Rispetto al dolce.
1: Esatto.
0: Me ne saprai dire di più quando andrai direttamente a degustare questo fior di panna. Lo so. Volevo invece così leggerti una curiosità per quanto riguarda proprio il territorio, cioè Carignano, il legame con i re d'Italia, perché forse non tutti sanno che il nome della città è indissolubilmente legato alla storia d'Italia. Uno dei rami cadetti della dinastia Sabauda prese il nome proprio da questo borgo, i Savoia Carignano. Tutti i re d'Italia, da Vittorio Emanuele II a Umberto II, appartenevano a questo ramo familiare, capisci?
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: è molto importante questo territorio, e secondo me diciamo che trasmette ancora quell'eleganza e quel livello, insomma, abbastanza medio-alto, ecco.
1: Senti, ma tu trovi che ci siano delle differenze da quando passeggiavi qui nel 1560 e adesso passeggiare? Perché noi sappiamo che
0: qualcosa
1: tu c'eri
0: è cambiato,
1: già. C'eri già.
0: Sì,
1: c'eri.
0: Qualcosa è cambiato, perché io andavo in giro con la carrozza, con i cavalli, e ovviamente adesso ci sono le strade asfaltate, ci sono queste cose che... Cos'è queste diavolerie che hanno le quattro ruote che sgommano?
1: Le macchine.
0: Ah, si chiamano macchine.
1: Ok. Ah sì, che lo sai, solo che te lo dimentichi ogni tanto.
0: È un problema di memoria, assolutamente.
1: È un problema di memoria, sì.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Bentrovati da Riccardo Pellegrini, bentrovati a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. È il momento di ascoltare musica nuova, voci nuove e novità indipendenti, appunto. La prima si intitola Non ti sposo più ed è il singolo di Giadì.

0: credere.
1: Non ti sposo più è il singolo di Jah Dee che oggi apre Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente. Carlo Pesce canta invece Vado via.

via. Vado via, Carlo Pesce a Saranno Suonati. È uscita una nuova versione di Le persone inutili di Paolo Vallesi con l'aggiunta del featuring di Enrico Ruggeri.

Sono passati 35 anni dalla pubblicazione di Le persone inutili, canzone di Paolo Vallesi, e per l'occasione ecco che viene ripubblicata in una nuova versione con il featuring di Enrico Ruggeri. Oggi a Saranno suonati. A chiudere il nostro spazio, Nicola Ferrari.

Italo, Nicola Ferrari con il suo nuovo singolo, si chiama Incancellabile. Oggi a chiudere il nostro spazio con Saranno Suonati abbiamo ascoltato anche Giadì, Carlo Pesce, Paolo Vallesi con Enrico Ruggeri e a chiudere appunto Nicola Ferrari. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Era Mick con Famous quando sono le 14:15 minuti. Questa è Antenna 1 la radio, sempre in diretta da Carignano per Fiore Vini 2026. E in questo momento, in questo spazio del pomeriggio dove ci riscaldiamo anche con un bellissimo sole, vedo Alex che si è un pochettino spostato. Ma che cosa stai facendo, Alex? Me lo spieghi?
2: Allora, innanzitutto grazie Mattia per la tua preziosissima collaborazione anche in regia, ma non soltanto.
1: Sì.
2: E ho cominciato a fare due passi anch'io perché mi sentivo insomma di entrare nel vivo di questa 32esima edizione di Fiore Vini qui a Carignano, e visto che abbiamo intercettato durante la mattinata più di un ospite per insomma dare voce propriamente insomma alle proprie competenze piuttosto che a dei progetti che potevano essere diciamo di carattere umanitario ma anche semplicemente di supporto, di, abbiamo sentito anche i ragazzi insomma di essere in qualche maniera supportati economicamente, io voglio invece continuare quel nostro quesito sulle tre parole, insomma le tre parole che devono in qualche maniera caratterizzare questo evento. Allora io vado qui di fronte, vedo il gazebo Carnevalando Carignano, giusto?
3: Giovanissimi, lui prima.
2: Giovanissimi, tra l'altro hanno qualche anno in meno di me, proprio perché io sono
1: non esagerare, giovane,
2: io sono proprio giovane. Vieni, vieni. Allora intanto, come ti chiami?
4: Leonardo.
2: Leonardo, sei presidente?
4: Sì.
2: Davvero? Chi ti ha nominato presidente?
4: La mia organizzazione.
2: Allora, raccontaci un po', a parte gli scherzi, raccontaci un po', perché sono andato colpito da Carnevalando Carignano. Insomma, pensavo che del carnevale non se ne dovesse più parlare, invece è un argomento che trovo che negli ultimi anni invece sia molto ricorrente anche fuori dai canonici periodi, insomma, di insomma, carri allegorici e quant'altro. Raccontami un po' il vostro progetto, perché siete qua, e poi ti chiederò le tre parole che rappresentano.
4: È l'associazione Carnevalando, che non è la mia, e rappresenta il Carnevale di Carignano, i vari gruppi di Carignano che organizzano autonomamente i carri ogni anno, con grande fatica, grande impegno e dedizione, e cercano di fare un fil rouge di questa festa. E, l'organizzazione Carnevalando organizza il Carnevale in modo che sia più omogeneo e ben strutturato possibile, e quest'anno come anche l'anno scorso ci sarà il carnevale estivo, perché il carnevale non si ferma d'inverno, e invitiamo a partecipare.
2: Questa è veramente una curiosità, infatti l'ho detto proprio, ho anticipato che il carnevale è praticamente insomma quella manifestazione che io quando ero molto piccolo ricordavo esclusivamente per veramente poche decine di giorni, forse una decina di giorni, un paio di settimane, mentre invece adesso se ne parla non soltanto durante il periodo canonico ma anche estivo, quindi dei carri in costume, in topless, come

0: non solo il cuore amore ovviamente, che possano per te rappresentare. Vuoi farti aiutare? Vuoi aiuto da casa? Mi sento un po' Gerry Scotti.
1: Possiamo fare 50 e 50?
0: Non lo so, stanno chiedendo l'aiuto da casa in questo momento.
1: Sì, pronto?
0: Aspetta, aspetta, vicepresidente.
2: Sì, sì.
0: Il tuo nome?
2: Allora io ho cercato di
0: il tuo nome?
2: Domenico. Mi chiamo Domenico. Ho cercato di lanciare il presidente della Giovani insieme a raccontare il carnevale, cercando di fare una super cazzola, ma in realtà non sono riuscito a scappare da questo. No, tre parole per descrivere carnevale e, beh, chiaramente collaborazione, perché è la collaborazione di tutti. Tutti i carri di carnevale, tutti i capicarro, soprattutto i capicarro, le associazioni e il comune di Carignano, che è parte fondamentale della nostra manifestazione e di tutte le associazioni sul territorio. Passione, perché sei proprio una passione forte per fare il carnevale, questo è una cosa che è sentita ed è difficile da spiegare. Noi stiamo raccogliendo delle interviste anche con vecchi carnevalanti per cercare di raccontare che le stesse emozioni vissute 70 anni fa sono uguali a quelle che viviamo noi oggi. E la cosa fondamentale è, cioè, portare avanti questa manifestazione nel tempo.
0: Bene, bene. Allora adesso invece chiedo a queste splendide fanciulle, se fosse una canzone, Vini, che canzone sarebbe?
3: Ci devo pensare un secondo.
0: Ci deve pensare un secondo.
4: Ci sto pensando anch'io.
0: Ci state troppo pensando, tu? Allora, se invece si trattasse del carnevale di Carignano, la canzone che più si addice?
3: Sole Zingaro. Patagarri.
0: Patagarri, ok. Hai preso nota, Mattia?
1: Patagarri.
0: Perfetto, ringraziamo Carnevalando di Carignano. E noi continuiamo con la nostra musica su Antenna 1, la radio.
1: Ti fai ancora una bella passeggiata?
0: Sì, vado, ho bisogno di smaltire.
1: Vai.
5: Speaker per caso, in diretta.

0: Speaker per caso con Katia D'Orta e Alex Dardano.
1: Su Antenna 1 la radio.
2: This is your destiny.

0: Udici Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
3: Speaker per caso. In diretta.

0: fare in questa versione remix molto particolare quando sono le 14.40, Antenna 1 la radio in diretta da Fiori e Vini, 32esima edizione che si svolge come sempre a Carignano. Io sono Alex Dardano, insieme a me c'è sempre Katia D'Orta, non in questo momento perché è impegnata nell'evento del fior di panna con il caramello, però la perdoniamo perché ci ha portato il gelato.
1: Ma posso essere Katia D'Orta anch'io?
0: Sì, per essere un po' Katia D'Orta, allora se vuoi essere Katia D'Orta ti devo dare 4-5 consigli e poi forse entro il prossimo anno potresti anche sostituirla, ma ti ci vorrà un annetto di lavoro.
1: L'unica differenza è che anch'io posso fare le freddure.
0: Sì, tu puoi fare le freddure, quindi entri in concorrenza con me e le faremo insieme ovviamente. A proposito, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, all'interno del testo, no, c'è quella famosa frase che dice come le zingare nel deserto con candelabri in testa. A proposito di zingare, mi è venuto in mente che nello stand di fronte a noi che riguarda il carnevale Carnevalando di Carignano, sì, ci hanno suggerito, insomma in qualche maniera hanno accomunato una canzone al carnevale di Carignano e credo anche alla versione estiva. Ci hanno suggerito i Patagarri. Ne avevi mai sentito parlare?
1: Ah, è la prima volta che lo sento.
0: È la prima volta. Tra l'altro, il termine patagarro, inventato dalla band stessa, tra l'altro milanese, significa letteralmente sgarrupato. A me sembra molto calabrese questa cosa qua, perché quando uno deve dire che insomma sei un po' un cialtrone, sei un po' un qualcuno che insomma, è richiamando le loro radici di artisti un po' da strada. Io voglio andare a citare anche i membri, che sono Francesco Parazzoli, Jacopo Protti, Daniele Corradi, Giovanni Monaco, Arturo Monico, quindi uno è Monaco, l'altro è Monico, e tra i loro vari successi c'è Caravan, Sole, Zingaro, La bambola intelligente e Sogni, Tua madre, ma poi visto e considerato che in qualche maniera ci hanno suggerito Sole e Zingaro, si sposa benissimo con la canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Direi che è perfetto.
0: E allora che dici? La agevoliamo?
1: Vogliamo lanciarla?
0: La lanciamo piano però, lanciamola piano.

0: Buonasera Gabri Ponte con tutta l'Italia, 14.53 su Antenna 1 alla radio. State ascoltando un'edizione straordinaria di Speaker per Caso, perché stiamo trasmettendo in diretta dalla 32esima edizione di Fiori e Vini. Tra l'altro vi abbiamo parlato poco fa dell'inaugurazione della mostra Tracce di Nature, segni ed impressioni del mondo naturale di Carla Vergano e Cinzia Rastiello, e vi abbiamo anche detto che era a cura dell'Associazione Culturale Ester. E abbiamo con noi Pierluigi Nicosiano, Cavaliere al Merito della Repubblica e presidente proprio dell'associazione. Buongiorno Pierluigi.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, la prima domanda che mi viene da fare è: come mai questa associazione si chiama Ester?
1: L'associazione si chiama Ester, è dedicata in memoria di mia madre, che amava la cultura in tutte le sue forme, in particolar modo la lettura, il balletto e la musica classica.
0: Bella questa cosa, già che si parli di mamme quando domani, tra l'altro, casualmente
2: è la festa.
1: Assolutamente sì, domani è la festa delle mamme, e perciò un augurio alla mia mamma, che purtroppo non c'è più, ma a tutte le mamme.
0: A tutte le mamme, sia quelle che sono in cielo che quelle che insomma tutti i giorni insomma ci supportano e ci sopportano, perché ci sono mamme che sopportano tanto, io da mamma sopporto tanto. No vabbè, scusa,
2: è un messaggio verso i tuoi figli?
0: Esatto, come faccio ogni, ogni tanto faccio la comunicazione.
2: Ti stanno ascoltando,
0: di servizio,
2: immagino.
0: Esatto, perché loro mi stanno ascoltando. Io so che tu ti occupi non solo insomma della cultura, ma anche di insegnare gli scacchi nelle scuole.
1: Allora, non è esattamente così, perché noi ci appoggiamo a un'associazione scacchistica dilettantistica di Nichelino, e tutti gli anni offriamo, pagando proprio con i fondi dell'associazione, dei corsi gratuiti alle scuole medie.
0: È bella questa cosa, soprattutto in quest'epoca che secondo me, dove la tecnologia la fa da padrona, insegnare ai ragazzi ancora qualcosa che li fa in qualche maniera ragionare.
1: Assolutamente sì, perché comunque gli scacchi sono logica, sono matematica, perciò entrano benissimo all'interno dell'ambito scolastico. Questa associazione di Nichelino è da 2 anni che collaboriamo assieme. L'anno scorso abbiamo fatto un primo corso dedicato proprio ai ragazzi, quest'anno abbiamo fatto 2 corsi, uno dedicato ai ragazzi che già l'anno scorso avevano fatto il primo livello, e abbiamo fatto un secondo corso per chi voleva intraprendere quest'anno proprio il gioco degli scacchi.
0: In merito a questa insomma mostra Tracce di Natura, che ricordiamo possono ancora venire a...
1: Oggi domani assolutamente sì, con orario dalle 9 alle 18.
0: Sala consiliare dell'ex municipio Piazza San Giovanni, cosa potranno trovare?
1: Allora, troveranno, essendo Fiori Vini ovviamente, quadri di fiori. Sono 2 artiste, una che si dedica molto all'acrilico, lei in realtà ha studiato ragioneria ma ha messo il suo diploma, come dice lei, in un cassetto sin da subito, e si è dedicata subito alla pittura, mentre questa è Carla Vergano, mentre Cinzia Rastiello nel suo percorso artistico tantissime tecniche. In questo momento si dedica molto all'acquerello e ha delle opere che secondo me sono fantastiche.
0: Alex, dobbiamo andarci anche noi, io vedere.
2: Sai cosa pensavo a proposito del gioco degli scacchi? Io sono assolutamente una schiappa, non sono in grado di giocare, gioco a malapena, forse giocavo a malapena dama, però è uno di quei giochi che secondo me alla fine, durante la crescita, quando diventi adulto, ti aiuta anche sicuramente nel mondo delle relazioni, della comunicazione, perché un minimo di previsione anche su quello che tu stai facendo e quello che puoi suscitare nell'interlocutore, nelle azioni, quello che dici, secondo me può essere utile, può essere propedeutico, perché il gioco degli scacchi è prevedere almeno, non so io tecnicamente quante mosse dell'avversario prima di fare la propria, perché poi uno si deve immaginare da lì a quale proiezione può essere, no, per poter portare a casa la partita. Secondo me anche nel mondo del lavoro, nel mondo della comunicazione, nel mondo delle relazioni, delle negoziazioni, secondo me imparare bene a giocare agli scacchi si può aiutare.
1: Certo, come dicevo prima, è logica e matematica, quindi per cui si basa molto anche sulla previsione della mossa dell'avversario, e poi comunque nell'ambito scolastico è bello perché si formano le amicizie, e l'associazione fa anche altre attività, tra cui magari concerti di Natale, concerti che sono gratuiti, però vengono raccolti delle offerte che non teniamo noi come associazione, perché è un'associazione non a scopo di lucro, e noi viviamo dei tesseramenti, abbiamo 70 tesserati comunque sul territorio di Carignano, che non sono tantissimi ma ci permettono di fare la nostra attività, e tutto ciò che raccogliamo durante questi concerti di Natale lo devolviamo o alla parrocchia per il restauro per esempio dei portoni della parrocchia, oppure al santuario dei Padri Oblati, che abbiamo un bellissimo santuario dedicato alla Madonna, e loro con questi piccoli proventi, perché non parliamo di cifre ovviamente astronomiche, riescono comunque a fare quelle piccole riparazioni o a tenere comunque in buono stato gli edifici.
0: Dobbiamo aumentare questi 70 tesserati, perché loro sono molto attivi sul territorio, certo, e fanno molto per il territorio. Quindi un appello,
2: invitiamo un appello
0: a tutti coloro, insomma, che sono a Carignano in questo momento e che vogliono tesserarsi. C'è l'associazione Ester disponibile, giusto Alex?
2: Noi facciamo assolutamente
0: tanto appelli, anche perché arriviamo un po' dappertutto, quello lo sappiamo giustamente, no? Io ti ringrazio per questa intervista e vi ringrazio per tutto quello che insomma fate anche per Carignano.
1: Grazie a voi e alla prossima.
2: Grazie.
0: Grazie.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Speaker per caso. In diretta.

0: E ci siamo tornati qui dalla 32esima edizione di Fiori e Vini. E prima sono andata via un attimo. Cosa sono andata a fare? Sono andata a degustare un gelato alla panna con la camomilla, lo zenzero, la cannella. E non potevo ovviamente non portare qui coloro che stavano facendo questo cooking show. E tra insomma le persone che erano presenti c'era lei, Daniela, dottoressa in tecniche erboristiche, che ha una propria attività da quando aveva 23 anni. Sono già non diciamo l'età, però purtroppo Daniela, tanto sei giovanissima, comunque 18 anni di attività. Buongiorno.
1: Ciao a tutti, buongiorno e buon pomeriggio a tutti voi. Sì, ho aperto questo negozio a 23 anni dopo una laurea in tecniche erboristiche. Dopo aver avuto diversi lavori in aziende e controllo qualità, ho deciso di fare questo passo perché mi piace occuparmi della salute e del benessere delle persone, di occuparmi di loro e di supportarli. A 23 anni hai quel piccolo di incoscienza che ti aiuta, no, a fare il passo a volte più lungo della gamba, e non ho sbagliato. Sono fiera di questo lavoro, sono fiera di poter aiutare a occuparsi di loro stesse, le persone stesse, quindi mi fa piacere essere qui anche con Marina, con cui abbiamo fatto questa collaborazione con un gelato, quindi riuscire a far arrivare il gusto delle erbe anche in un gelato freddo con ingredienti gourmet, ecco, quindi grazie a voi.
0: Tra pochissimo parleremo proprio della gelateria di Marco Serra, appunto, con Marina, ma prima di entrare insomma nell'argomento gelato, io volevo invece che tu in qualche maniera dicessi ai nostri ascoltatori quali sono le proprietà, perché sentivo che ne parlavi, dello zenzero, la camomilla e la cannella. So che sei praticamente espertissimo, ovviamente,
1: avendo una, sì, esatto, poi amo le erbe in tutte le loro forme. Allora, la camomilla sicuramente molti di noi la conosciamo, è una pianta che si trova anche nel bacino del Mediterraneo e anche qua nelle campagne carignanesi. È una pianta lenitiva non soltanto della mucosa gastrica ma anche dell'intestino, è una pianta rilassante del sistema nervoso centrale, quindi aiuta il nostro corpo a rilassare anche dopo una cattiva digestione, e molti la utilizzano per dormire. Io lo so che questo è un mito da sfatare, perché molti di voi sicuramente mi diranno: Daniela, io prendo la camomilla ma mi fa l'effetto contrario.
0: Sono più sveglia di prima.
1: Ebbene sì, può succedere. Pare che questo sia legato al tempo di infusione, in realtà non alla pianta della camomilla stessa. Quindi quanto tempo la lasciate, più la lasciate lì, più può dare l'effetto ovviamente opposto e contrario. Lo zenzero invece è una pianta che arriva dall'Estremo Oriente, quindi si utilizza il rizoma, una pianta molto caratteristica dal gusto pungente, ma non come il peperoncino ovviamente. È una pianta antinfiammatoria, viene utilizzata in caso di nausee gravidiche, mal d'auto. La utilizzavano addirittura per
0: ne estate. So qualcosa, avendo avuto due gravidanze. Ho conosciuto lo zenzero con la prima gravidanza,
1: ecco,
0: diciamo.
1: Lo amano, lo odiano, ecco, è un gusto molto molto particolare, però veramente è una manna dal cielo perché aiuta su più fronti. La cannella invece è una pianta, una spezia che scalda, quindi proprio la caratteristica anche di ritrovarla in un gelato dà quel gusto fresco. È una pianta che ha attività, si dice, insulino simile. Cosa vuol dire? Aiuta a captare le molecole di glucosio e di zucchero per fare in modo di assorbirle meno. Non vuol dire ovviamente che dobbiamo mangiare un chilo di dolci con la cannella e ci va tutto bene, però diciamo che possiamo sentirci, ecco, un po' meno in colpa, ma comunque la cannella ha il suo perché, ecco.
0: È vero, a me piace molto, tra l'altro, mi piacciono tutte e tre, e dentro questo gelato che io tra l'altro ho assaggiato, tutto ottimo. Ma proprio a proposito di questo gelato, parleremo appunto di Marco Serra, della gelateria. Abbiamo con noi Marina, che insomma la compagna di Marco. Tra l'altro so che voi avete tre coni gambero rosso, che è un riconoscimento molto importante.
2: Sì, da 7-8 anni abbiamo questo riconoscimento. In realtà sono 70 gelaterie in tutta l'Italia che hanno questo riconoscimento, e noi particolarmente siamo la unica gelateria in provincia di Torino con questo riconoscimento, la redundanza,
0: particolare.
2: Sì,
0: prima mi dicevi: io sono argentina, quindi quando non trovo le parole.
2: Pasticcio un po', faccio un po'.
0: Perché sono argentino, parla benissimo italiano.
2: Faccio un italiano argentino in una parola. Niente, lo che raccontava prima Daniela, il perché di unire queste forze, no? La collaborazione con lei, perché noi potevamo andare a Google o con l'intelligenza artificiale chiedergli le proprietà delle piante, ta ta ta ta, e noi raccontavamo oggi un gelato con le opzioni che ci aveva dato questo computer o questo telefono. E abbiamo detto, scusa, non abbiamo le capacità, per quello usiamo nel buon senso, utilizziamo il conoscimento
0: l'intelligenza naturale
2: di Daniela,
0: della nostra Daniela,
2: esattamente, uniamo le forze, perché è facile, normale, mettiamo lì nel telefono, tac, e abbiamo tutte le informazioni, però lei ha una conoscenza, anche lo che abbiamo condiviso adesso, di poter collaborare anche con l'idea di altri gelati, perché penso che di qua nasce una collaborazione, di avere dei gusti basati sul prima l'idea, perché l'idea è proprio Marco che ha detto facciamo questo, e poi vedere le virtù che ha ogni pianta e come poter fare perché anche il cliente possa
0: usufruire di queste caratteristiche.
2: Ok, un gelato bilanciato con pochi zuccheri e con delle virtù che Daniela ci dà il punto d'appoggio.
0: Allora, ricordiamo dove innanzitutto la gelateria, come si chiama? Si chiama Gelateria Carignano proprio?
2: No, la gelateria è Marco Serra, Marco gelatiere, okay. È il nome di Marco.
0: Ok,
2: e poi dietro
0: dove la troviamo?
2: In via Trento numero 8 a Carignano.
0: Ecco, diciamolo ai nostri ascoltatori, via Trento numero 8.
2: Sì, facciamo anche la colazione, anche abbiamo dei latte alternativi e opzioni per chi non può mangiare con latte, burro e altre cose.
0: Senza lattosio, quindi.
2: Senza lattosio,
0: perfetto.
2: La linea di cocco, mandorla o soia per chi lo vuole. E poi tutto quello che è la parte di bakery, le brioche fatte a mano ogni giorno, sfornate ogni mattina dentro della gelateria.
0: Ma che bello! Tra l'altro mi dicevi che siete da più di 30 anni.
2: E Marco, sono 30 anni che si dedica a questo mondo del gelato. Io con Marco siamo da 9 anni collaborando a Carignano, prima ancora a Torino. Abbiamo fatto una gelateria che si chiama Tosca Arte Gelato, che è del fratello di Marco. L'abbiamo fatta noi nel 2009 con un gruppo di soci, e poi l'altra gelateria a via Bertolet, Mara di Boschi, che abbiamo fatto nel 2012.
0: Wow.
2: Al 2017 abbiamo fatto
0: gli esperti. Per par condicio dobbiamo dire anche dove è l'erboristeria adesso.
2: Giusto,
0: Daniela, come minimo.
1: Grazie davvero. Allora, io sono in piazza Carlo Alberto 44, sempre a Carignano. Il nome del negozio è Erboristeria Natura Amica. Vendo, mi occupo di preparare anche tisane personalizzate in base alle esigenze del cliente, quindi potete trovare non soltanto un appoggio fitoterapico ma anche umano, che è quello che credo che la gente abbia più bisogno in questo momento, anche di essere ascoltata e di capire quali sono le problematiche da poter affrontare insieme, e non soltanto un prodotto per accontentarvi. Ecco, questo è quello che faccio, questo è quello che ho imparato a fare. E so che nel mio negozio un sorriso, un consiglio lo trovate sempre gratuito, ovviamente su questo non ci piove, assolutamente.
2: Una cosa importante è il nome che abbiamo dato a questo gelato.
0: Sì, perché domani è la festa della mamma, donne, quindi
2: delle mamme, e abbiamo fatto il nome, si chiama Fiore delle Donne.
0: Fiore delle Donne, come gusto.
2: Ecco perché la camomilla è considerata il fiore delle donne.
0: Sentivo che la pianta della camomilla, messa vicino a piante che sono comunque deboli, serve a rinforzare.
1: Esatto, qualunque pianta che venga coltivata vicino a una camomilla, ecco, riesce a tirarsi su, quindi riesce a rinvigorire grazie alle sue numerose proprietà. Ecco,
0: io starei qui ore e ore e ore, però purtroppo io starei a parlare ore e ore e ore
2: per
0: di questi argomenti. Mi piace.
2: Fiori Vini, abbiamo creato questa idea, e in più con il simbolo delle donne, che noi siamo veramente un punto di forza ovunque siamo.
0: È vero.
2: Ok, dalla mamma che ha avuto figli, come la mamma che non ha avuto figli, perché creare un'idea anche dare vita a qualcosa. E penso che oggi abbiamo fatto
0: potere alle donne. Grazie mille Daniela, grazie mille Marina.
2: Grazie mille a voi.

0: Popolane, Africa Bambaataa, prendi il codino, prendi il codino. Che dici, un po' come al Luna Park, no?
1: Sì, mi sembrava un po' come al Luna Park.
0: Sali sul calcio in culo, giro gratuito.
1: Non
0: si chiama così.
1: Ma non si dice.
0: Si chiama così la giostra.
1: Non si dice.
0: Mattia si dice così?
1: No, Mattia scuote la testa, quindi...
0: Scusa. Allora, no, voglio andare su quella giostra, come la chiamo?
1: È inutile che interpelli Mattia, che
0: i seggiolini che girano tanto veloce che a un certo punto si alzano fino... Calci in culo.
1: Sì, non si dice ancora, ma
0: secondo
1: io
0: me
1: lo
0: si
1: so.
0: Può dire. Comunque.
1: Ma non si può dire, no,
0: comunque,
1: che non si può
0: comunque.
1: Dire. Ricordiamo che alle 16.30 ci sarà la presentazione del libro Vegania di Angelo Berton presso il parco via Monti di Pietà, Stand Garden, a cura del comune in collaborazione con Salone Off e Associazione Italiana Dimore.

0: storiche. Così, insomma, se vogliono venirci a trovare nel frattempo possono anche assistere alla presentazione del libro. Ma dobbiamo andare avanti anche, Alex, con le nostre rubriche. Solitamente durante il sabato, in quelle due ore, c'è anche la rubrica della musica che fa bene.
1: Esatto, quando abbiamo anche il nostro piccolo jingle che agevoliamo, eccolo qua, quando la musica fa bene.
2: La musica fa bene.
1: E allora, canzoni e innamoramento, chimica, dopamina e ricordi. C'è una ragione se certe canzoni ci fanno pensare subito a una persona.
0: Ah, quando sì, siamo... ci sono certe persone.
1: Sì, vero.
0: Sì, sì, soprattutto ce ne sono un paio di Masini, guarda, va bene,
1: sì?
0: Comunque andiamo
1: avanti.
0: Ah, ok, avanti.
1: Immaginavo. Quando siamo innamorati, il cervello produce più dopamina, adrenalina e ossitocina. E se in quel momento stiamo ascoltando una canzone, il cervello collega tutto insieme. Musica, emozione, ricordo diventano un unico file emotivo. Ecco perché basta un ritornello per sorridere, tornare indietro oppure cambiare stazione al volo.
0: È vero, è vero.
1: Forse proprio a proposito,
0: guarda,
1: di quelle canzoni.
0: Guarda, mi è fatto venire in mente una canzone di della colonna sonora di Top Gun, che a me tutte le volte che la sentivo, io visto che sono innamorata di Tom Cruise da tanti anni, ogni volta che sento quella canzone io torno adolescente con il poster di Tom Cruise appeso dietro il mio letto sulla parete, e ovviamente tutte le pareti con la foto di Tom Cruise attaccata, e non è non sto esagerando, e quindi ogni volta che sento quella canzone torno adolescente, torno nella mia cameretta innamorata di Tom Cruise.
1: Vedi, qui invece la musica diventa una colonna sonora personale, e la verità è questa: a volte non ci manca la canzone, ma ci manca il momento che la rappresenta. E allora, come sempre, noi agevoliamo due brani che si associano un po' a questa nostra piccola rubrica, queste pillole di quanto fa bene la musica, con Disclosure, Lecce e Duke Dumont, I Got You.

0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia, preceduto da un'attesa spasmodica. Alle 19 il debutto del numero uno del mondo al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Sinner ha una striscia aperta di 28 partite vinte nei 5 Masters 1000 consecutivi conquistati, unico tennista nella storia a riuscirci. Il torneo di Roma è l'unico 1000 che non ha ancora in bacheca. Siamo al calcio, aperta dal 2-1 di Torino-Sassuolo, la 36esima di Serie A prosegue con 3 incontri, dalle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, nerazzurri senza Çalhanoğlu e Pio Esposito, nella Lazio out Zaccagni. Alle 20.45 il Lecce, quart'ultimo a più 4 sulla Cremonese, ospita la Juventus che nella corsa Champions è quarta con un punto di vantaggio sulla Roma, vietato sbagliare per i salentini che inseguono la salvezza. L'approccio di mister Di Francesco:
4: dare forza principalmente a quello che noi stiamo facendo, rinforzare i ragazzi sotto tutti i punti di vista. Siamo focalizzati su quella che è la partita, sulla Juventus, sui pregi da cercare di limitarli e anche qualche difetto che possono avere per poterli fare male. E credo che, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, è una squadra sicuramente dove noi dovremmo fare una prestazione non di alto livello, ma di altissimo livello.
3: Sponda bianconera Luciano Spalletti sa cosa aspetta la sua Juve.
5: Giochiamo contro una squadra organizzata, andremo a giocare contro una squadra che terrà il volume alto, che ci sarà o ci vorrà probabilmente il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ma noi lo sappiamo bene.
3: Domani Verona Como, Fiorentina Genoa, Cremonese Pisa, Parma Roma, Milan Atalanta e Napoli Bologna. Ciclismo, col francese Magnet in maglia rosa si corre la seconda delle 3 tappe in Bulgaria del Giro d'Italia. Partiti da Burgas, i corridori arrivano a Veliko-Tarnovo dopo 221 km. Il motomondiale fa tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia, domani alle 14 il via alla gara lunga MotoGP, in pole Pecco Bagnaia con la Ducati davanti al compagno di squadra Marc Marquez e al leader iridato Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Il traffico in tempo reale.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ancora un buon sabato a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che domani, domenica 10 maggio, dalle 9 alle 22, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio

0: Altra storia, 15:48 su Antenna 1 alla radio, siamo sempre in diretta dalla 32esima edizione di Fiori e Vini, questa giornata che sta proseguendo e devo dire che l'affluenza, Alex, è
1: decisamente aumentata, ma l'avevamo detto, lo sappiamo, siamo anche abbastanza esperti per fortuna anche su questo territorio e sappiamo che la risposta avviene immediatamente dopo pranzo con una presenza massiccia, soprattutto ovviamente con un bel tempo, con un clima che comunque consente di uscire e di godersi anche la giornata, il sole e quant'altro.
0: Devo dire che mi è arrivato allora il caffè,
1: che caffè,
0: il vino,
1: che vino,
0: il gelato,
1: che gelato,
0: mi sono arrivati i salatini,
1: che salatini,
0: e devo dire che continuo a mangiare. Io sono arrivata, io mi ricordo, ero una taglia 38 quando sono arrivata, adesso sono almeno una taglia 48, cioè
1: io guarda, vorrei essere 48. Io vorrei essere 48.
0: La taglia 48.
1: Sì, in tutti i sensi, però vorrei essere 48, vorrei avere 48 anni, vorrei avere insomma, cioè questo 48 potrebbe essere molto interessante.
0: Potrebbe essere possibile. Esatto, potrebbe essere molto interessante effettivamente per te questo 48, ma in realtà per me che insomma sono arrivata magra e adesso me ne vado un po' in carne, non va bene. E poi domani si ricomincia, giusto?
1: Ma guarda, non so se il libro che verrà presentato tra poco, Vegania o Vegania, adesso non so come si
0: Vegania
1: possa darci una mano, perché magari ha a che fare proprio con l'alimentazione.
0: Sì, guarda, so che un libro che riguarda proprio le erbe quelle che si trovano nel bosco, no? Sai, ogni tanto vedi gente che raccoglie in giro queste erbe, tutto quanto, quelle erbe lì sono diciamo vengono raccontate in questo libro, ma ovviamente noi, visto che non ne sappiamo molto, sappiamo solo che quando la cucina vegana si fonde con i prodotti di montagna
1: il gusto ci guadagna.
0: Sì,
1: possiamo dirlo?
0: L'hai chiusa benissimo, l'hai chiusa benissimo.
1: Il gusto ci guadagna. Io direi che possiamo chiudere qui.
0: No,
1: noi
0: no,
1: salutiamo.
0: No, aspetta,
1: aspettiamo domani. No, non è.
0: Aspetta. Devo ancora dire che dalle 18 alle 20 questa sera ci sarà anche Fior di Spritz.
1: Ah, quello è molto interessante.
0: Lo sapevo, ma
1: io mi fermerei a tal proposito.
0: Allora, è un aperitivo accompagnato al piano da Simone Ferrero e dalla voce di Silvia Zatti presso lo Stand Garden nel parco di Via Monte di Pietà, a cura dell'associazione Proloco, con la preziosa collaborazione dell'associazione Il Ciabot.
1: Ma ascolta, ma a che piano? C'è l'ascensore, c'è qualcosa? Chi è che ti accompagna al piano?
0: No, il c'è, piano c'è viene suonato, il piano
1: scusa.
0: Viene suonato.
1: Ah, ho capito.
0: È uno spritz a suon di musica.
1: Ah, uno spritz con tipo piano bar.
0: Tipo piano bar, esatto.
1: Piano bar,
0: quindi
1: bello.
0: Ricordiamo 16:30 la presentazione del libro e poi subito dopo ci sarà appunto questo Fior di Spritz.
1: Io sulla mia sinistra ho tipo il grillo parlante, presente Pinocchio?
0: Sì, perché c'è Mattia che suggerisce
1: no,
0: le
1: nel
0: cose.
1: Senso, no, nel senso che si sta allenando con le freddure.
0: Ah.
1: Allora ha fatto la battuta piano o forte?
0: Vabbè, grazie Mattia, dopo, va bene, le questa, faremo sapere.
1: Dopo questa possiamo volare, guarda, ma proprio volare come diceva Domenico Modugno.
2: Speaker per caso, in diretta.

0: Caffè del mar, insomma, il caffè l'abbiamo preso, era più o meno,
1: sì.
0: Sembrava di essere al mare, perché comunque sì. La temperatura è quella.
1: Sì, sì.
0: Sicuramente la località, insomma, si presta per essere un po' vista come turismo, come in qualche maniera diciamo opportunità di visita soprattutto, e soprattutto anche per quanto riguarda il nostro evento, l'evento Fiori e Vini, che attira tantissimo anche le località limitrofe.
1: Esatto, da stamattina vi stiamo raccontando questa 32esima edizione di Fiori e Vini, e devo dire che effettivamente c'è qualcuno dietro che organizza, che in qualche modo ha deciso di fare questa manifestazione. Abbiamo detto che è il comune che se ne è occupato, e vicino a me c'è lei, Anna Malafronte, assessore alle manifestazioni. Buongiorno Anna.
2: Ma buongiorno, davvero, abbiamo lavorato tanto, è vero, però anche il tempo ci ha premiato, perché è una bellissima giornata, vediamo che c'è davvero tanta gente, tanti che sono presenti, e io volevo ringraziare tutti coloro che davvero hanno lavorato con noi. In primis anche gli uffici comunali, tutti gli uffici comunali, grazie davvero di cuore, ma i florivivaisti, i viticoltori, i commercianti, i produttori locali, ma anche tutte le associazioni che hanno davvero risposto con entusiasmo e passione. Grazie, grazie, vi aspettiamo tutti, siamo tutti qua, e Fiori e Vini è aperto davvero a tutti. Grazie, grazie davvero.
1: Allora, c'è tanto lavoro, questo noi lo sappiamo perché lo sentiamo proprio sul territorio. Quanti mesi prima si comincia ad organizzare un evento del genere? Io me lo chiedo sempre.
2: Ma mesi, davvero mesi prima, noi partiamo minimo 6-7 mesi prima, davvero, per ogni evento. Adesso questo è il primo delle due mostre mercato che facciamo qui a Carignano, perché poi la seconda sarà il Ciapinabò, e verrà presentato, l'inaugurazione verrà fatta la seconda domenica di ottobre. Quindi davvero c'è tanto lavoro, e tutti però rispondono con entusiasmo, e questo per noi è davvero un grande pregio, davvero. Grazie, grazie di cuore.
1: Noi tutte le volte rimaniamo stupiti dall'affluenza, dal fatto che comunque Carignano è una cittadina che risponde benissimo. Stamattina un nostro ascoltatore ci ha sentito e ha deciso di venire a Carignano, e non era mai stato qui a trovarci, e ci ha detto: io sono arrivato a Carignano, non sapevo dove eravate, ho fermato uno del posto e addirittura mi ha accompagnato fino davanti al cancello del Parco Monti di Pietà. Siete anche molto molto ospitali, diciamolo.
2: Sì, sì, sì, sì, noi accogliamo tutti e vi portiamo fino a destinazione, come dimostra questa intervista che avete fatto. Quindi davvero, davvero venite, noi siamo aperti e vi abbracciamo tutti, davvero. Grazie.
1: Allora, oggi e domani la manifestazione sarà su tutta la giornata, lo ricordiamo, ci sono vari eventi che stiamo insomma raccontando man mano, appunto il prossimo ci sarà la presentazione del libro Vegania, quindi invitiamo i cittadini, tutti coloro che ci stanno ascoltando, anche coloro che sono nei comuni limitrofi, a venire, giustamente.
2: Poi si mangia anche bene.
0: Cavolo, sì, lo confermo.
2: Si mangia bene e sì, si beve stando in compagnia.
0: Lo confermo.
2: È vero, è vero.
1: devi confermare anche sul vino, perché noi ovviamente beviamo poco, poi comunque.
0: Sì, per assaggiare, ovviamente.
1: Per assaggiare, però devo dire che buono, ce l'abbiamo anche sul
0: Puoi venire alla manifestazione Fiori e Vini senza andare via col vino e i fiori, come minimo.
1: Allora, intanto appunto ringraziamo l'assessore alle manifestazioni Anna Malafronte, grazie Anna.
2: Grazie, grazie a voi davvero, anche per l'accoglienza, davvero siete molto ospitali. Viva Antenna la radio.
1: Grazie mille Anna. E dobbiamo dire che dobbiamo invece darci il cambio con i nostri colleghi, perché tra poco ci saranno in diretta Mauro e Fulvio.
0: Sì, quelli della domenica che vengono il sabato, è curiosa questa cosa.
1: Esatto.
0: Va bene, intanto noi salutiamo e vi lasciamo con la cosiddetta sigla della manifestazione che abbiamo pensato noi di Antenna 1 la radio, è molto personalizzata e quindi è anche molto esclusiva. Appuntamento per quanto riguarda Alex e Katia domani mattina dalle 10 in poi,
1: esatto,
0: giusto?
1: Ma continuate a rimanere collegati su Antenna 1 la radio con Mauro e Fulvio.

0: Sono le 16 e 10 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti presentano una nuova bozza di risoluzione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla crisi nello stretto di Hormuz. Washington chiede all'Iran di interrompere gli attacchi e la posa di mine nelle acque del Golfo. Ma nel nuovo testo è stata eliminata la clausola che avrebbe potuto autorizzare un intervento militare diretto attraverso il capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite. Resta però fermo il principio del diritto degli Stati membri a difendere le proprie navi da minacce alla libertà di navigazione. Intanto Donald Trump avverte Teheran: se l'accordo non arriverà in tempi rapidi, torneremo al Project Freedom e sarà ancora più duro. Russi e Cina restano contrarie alla linea americana e potrebbero nuovamente esercitare il veto.
6: Tragedia questa mattina a Chioggia, nel veneziano. Minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna, nella zona di Calino. 3 uomini sono morti intrappolati all'interno del mezzo ribaltato in acqua, mentre altre 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere e Mestre con il suo mozzatore e l'autogru per recuperare il veicolo. Presente anche i carabinieri e personale del SUOM 118, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.
5: Omicidio all'alba nella città vecchia di Taranto. Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è stato ucciso a coltellate durante una lite in piazza Fontana. La vittima, regolare sul territorio italiano e senza precedenti penali, è stata trovata gravemente ferita da numerosi fendenti. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poco dopo il ricovero. La squadra mobile sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione.
6: Indignazione nel Casertano per la morte di una cucciola di 3 mesi abbandonata in strada e poi investita da un'auto e caduta ad Aversa. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la polizia provinciale è riuscita a identificare il proprietario dell'animale, denunciato per abbandono di animali. L'uomo rischia fino a 7 anni di carcere dopo le recenti modifiche legislative sul tema. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente. La cagnolina era stata soccorsa e portata d'urgenza dai veterinari, ma non è sopravvissuta alle ferite riportate.
5: Nuove ombre sul caso del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto di cuore. Un video acquisito agli atti mostrerebbe il momento in cui il cuore del piccolo era già stato rimosso, mentre il contenitore con il nuovo organo non era ancora stato aperto. Secondo i legali della famiglia, le immagini contraddirebbero quanto riportato nel diario clinico dell'intervento. La procura indaga per falso omicidio colposo. Il chirurgo Giuseppe Oppido e un'altra operatrice saranno ascoltati nuovamente il 21 maggio per chiarire i tempi dell'operazione e la gestione dell'organo poi risultato compromesso dal congelamento.
6: Violenta aggressione vicino alla stazione Termini a Roma. Un turista spagnolo di 30 anni è stato circondato da 3 uomini che volevano strappargli una catenina d'oro dal collo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i rapinatori hanno usato estrema violenza, arrivando a mordere la vittima al collo e all'orecchio. I 3 aggressori, cittadini egiziani di 29, 23 e 23 anni, sono stati fermati poco dopo dalla polizia, accusati di rapina aggravata. Il turista, profondamente scosso, ha deciso di interrompere il soggiorno nella capitale e rientrare in Spagna.
5: E chiudiamo con il calcio. Ci sono nuovi dettagli sull'inchiesta che, insieme a quella legata al mondo arbitrale, sta scuotendo il calcio italiano, e a riportarle l'edizione milanese di Repubblica. Al centro della vicenda c'è un'agenzia di eventi di Milano, i cui gestori sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, oltre che di associazione a delinquere. Secondo la procura di Milano, sarebbero almeno 70 calciatori professionisti che avrebbero avrebbero preso parte alle serate organizzate dall'agenzia. La Repubblica parla di privé con bottiglie da 20.000 euro. Nessuno dei giocatori comunque risulta indagato al momento. Questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: che è la mostra, la fiera, mercato dei fiori e dei vini. A Mauro piacciono i fiori, a me piacciono i vini, quindi siamo venuti apposta perché ognuno di noi si intende di qualcosa.
1: E poi, no? Tra l'altro, arrivando qui nella nostra postazione radio, che ci hanno messo in questo splendido, elegantissimo giardino, dove vedo anche delle cose storiche qui, c'è anche un pezzo del carnevale, lo vedi quello lì davanti a noi? Ecco, qui alla mia destra ci sono i fiori, sì, con un'esposizione di fiori in questo immenso giardino che è veramente molto carino. E dall'altra parte invece, dietro la regia, c'è il vino, perché vedo che c'è anche una bottiglia di vino.
0: Vedo che Alex e Katia ci hanno lasciato anche del buon succo di frutta.
1: Per il pomeriggio va bene, direi.
0: Succo di frutta pigiato. Pigiato.
1: Bene.
0: È quello che preferiamo anche noi. Amici di Carignano, venite qui a consigliarci, insomma, il vino che proponete anche ai nostri amici stendisti che sono qua in giro.
1: Certo.
0: Adesso ne acchiapperemo anche qualcuno noi per fare due chiacchiere, chiaramente.
1: Certo.
0: Quindi questa domenica fuori, in una versione un po' strana, perché è solo un'anticipazione, oggi è sabato
1: però.
0: Quindi è la vigilia di domenica fuori.
1: Vabbè, ma oggi è sabato, noi siamo qui a sabato fuori, perché siamo fuori veramente, cioè all'aperto, sì. Guarda che bello qui.
0: Su questo non c'è dubbio.
1: Con i fiori, con il sole, bellissimo. Venite a trovarci.
0: Allora, cominciamo nel migliore dei modi, con la pubblicità, e poi si comincia veramente.
1: Va bene, vai.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa per lavori tra Urs e Susa Est in direzione Torino dall'11 al 15 maggio in fascia oraria notturna 23.6. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: quanto mi piace questa canzone di Ermal Meta. Ma a voi piace questa canzone di Ermal Meta? Sì. Se la stellina la notte si avvicina,
1: è tipo una ninna nanna moderna.
0: Esatto, esatto, ecco. Esatto, esatto. Devo dire che dell'ultimo festival di Sanremo, questa qua di Ermal Meta è una delle mie preferite.
1: Benissimo. Allora, noi siamo qui in diretta questo sabato pomeriggio, qui su Antenna 1.
0: Confermo.
1: Non siamo
0: Mattia, confermi?
2: Confermo.
1: Ecco, confermo anche Mattia. Nei soliti studi chiusi di...
0: No, ma qui c'è luce.
1: È bellissimo.
0: Ma qui c'è un sole.
1: Siamo qui a Carignano, al parco Via Monte di Pietà, che è bellissimo, devo dire.
0: Lo conosci il famoso detto, se a Carignano ci fosse l'humeur, sarebbe una piccola bird.
1: Ah, sì, ecco. No, questo non lo sapevo.
0: Non lo sapevo.
1: Non c'è il mare, ma c'è il fiume qui vicino.
0: C'è tutto. Ti ricordi quando venivamo da piccoli al fiume Carignano?
1: Come no?
0: Sembrava proprio la spiaggia lì, una volta si faceva il bagno. Adesso bisogna fare attenzione.
1: Non si sa mai quello che incontri.
0: Esatto.
1: Vabbè, comunque,
0: il pescato del giorno.
1: Ecco, però qui a Carignano, in questa manifestazione Fiori e Vini, ricordiamo che ci sarà anche domani.
0: Cioè, quando è iniziata questa manifestazione 32 anni fa, io ancora dovevo nascere praticamente.
1: Ah, sì, sei così giovane.
0: No, la signora mi guarda male. No, ma è vero. Ero in fasce. Ero in fasce.
1: No, io qualche annetto ce l'avevo già, però è bellissimo qui perché abbiamo anche dello street
0: Mattia
1: food.
0: Mattia sì che doveva ancora nascere.
1: C'è di tutto. Mattia è il nostro regista.
2: Sì, sono io.
1: Ah, ecco.
0: La nostra intelligenza artificiale.
1: Ce l'abbiamo qui dal vivo il regista.
2: Un po' artificiale che intelligenza.
0: Lo diciamo sempre anche noi.
1: Beh, ma ricordiamo una cosa, che lui è stato protagonista anche con Paolo Bonolis. Non tutti
0: ricordo,
1: lo sanno.
0: Mi ricordo.
1: Sì, veramente.
0: C'è stata una puntata di Avanti un altro in cui Paolo Bonolis non lo guardava nessuno perché guardavano tutti Mattia.
1: È vero, perché tra l'altro poi è andato anche al gioco finale, quello più difficile.
0: Dovevi dire il contrario.
1: E per poco non
0: dire, tipo, tra i due conduttori il più bello, tutti direbbero Fulvio, ma invece al gioco di Paolo Bonolis devi dire Mario.
1: Hai capito? Però comunque lui è andato in finale e ha rischiato anche di vincere. Non ha vinto per poco, mi ricordo. Vabbè.
0: Peccato Mattia, altrimenti avremmo diviso il bottino. Com'è questa esperienza? Ti è piaciuta?
2: Fantastica. Ancora meglio, ovviamente, l'opinionista del giorno.
0: Chi era l'opinionista del giorno?
2: Il grande Cecere.
0: Ah no, pensavo parlassi delle signorine lì sul divanetto.
2: Piacerebbe però,
1: Ascolta Mattia, ma l'oiettatore l'hai beccato?
0: Che bello allora. L'oiettatore.
1: No, niente. Neanche la bonus, niente, nessuno. Vabbè. Allora, noi siamo in diretta qui su Antenna 1 da Carignano per questa bella manifestazione Fiori e Vini. Veniteci a trovare, noi siamo con voi fino alle 18, ma chiaramente qui la manifestazione va avanti fino a questa sera, quindi c'è veramente, veniteci a trovare, avete tempo fino a questa sera.
0: Antenna 1, la radio, 104.7, 104.6, siamo anche in streaming su antenna1radio.com. Io e Mauro di solito andiamo in onda la domenica mattina con questa trasmissione che si intitola Domenica Fuori. Sì. Abbiamo anche una sigla bellissima che vi facciamo ascoltare.

0: Ecco, con noi non c'è mai noia. Devo dire che neanche a Carignano quest'oggi ci si annoia.
1: No,
0: perché insomma, poi mi piacerebbe, Mauro, che tu riuscissi a prendere così con le buone, per carità, qualche persona che passa qui davanti al nostro stand per chiedere un po' che cosa c'è da vedere qua intorno, perché noi siamo arrivati in combinazione, abbiamo trovato un parcheggio, devo dire che sembra quasi che Mattia ce l'abbia lasciato libero,
1: certo,
0: per noi, e quindi siamo corsi direttamente qui nel parco comunale, e quindi non abbiamo fatto in tempo a vedere un po' quello che c'è in giro, no?
1: Niente, noi siamo venuti qua per tenervi compagnia a voi che ci state ascoltando in FM, so che siete tantissimi e magari state girando, non sapete cosa fare quest'oggi, o magari domani pomeriggio, venite qui a Carignano.
0: Così magari passate prima dalla zona centrale, guardate un po' tutti gli stand, poi venite qui a raccontarci che cosa avete visto.
1: Ecco, se arrivate intorno alle 18 vi possiamo lasciare anche il parcheggio.
0: Il parcheggio?
1: Così...
0: Pagando però,
1: pagando.
0: Il parcheggio insomma.
1: Se volete arrivare qui per le 18 scrivete al nostro numero di WhatsApp 351 451 1047, quindi ci mettiamo d'accordo e vi lasciamo.
0: Ripetilo
1: 351 451 1047.
0: Bene,

0: bimbe lì
1: che,
0: vabbè, oltre la statua, guarda, guarda,
1: dopo
0: guarda,
1: la statua,
0: quella signora lì, quella signora lì, chiedi un po' alla
1: signora, la signora qui,
0: io dicevo con le bimbe là, e tu quella,
1: le bimbe,
0: ma sta scappando
1: lì, no, venga qui, che sai, vedi? A certa età non riesco a capire quello che mi dici,
0: non capisce la differenza,
1: ci siamo, siamo in diretta in radio su Antenna 1, ecco qui ho veramente questa splendida signora con le, sono le tue bimbe, innanzitutto come ti chiami?
2: Claudia.
1: Ciao Claudia, benvenuta su Antenna 1, le tue bimbe che si chiamano?
2: Jessica
1: e Jennifer, sono bellissime, so che alla radio non si vedono. Allora, cosa ci racconti di questa manifestazione che stai girando qui per Carignano?
2: Bella, molto bella.
1: Cosa ti è piaciuto di più?
2: Tutto.
0: Chiedi un po', ma signora, lei è già stata nella parte del centro di là della piazza?
1: Sì.
0: Ci dice un po' qualche stand interessante che ha avuto modo di vedere? Non si ricorda?
1: È tutto interessante, tutto interessante. Dice, tutto interessante.
0: Ma i fiori, fiori, ne ha visti i fiori?
1: Sì, guarda, li ha anche comprati.
0: Ah, brava.
1: Belli.
0: Quali sono i fiori preferiti della signora?
2: Ah, le orchidee.
0: La signora, in quanto mamma, Mauro, gli hai fatto gli auguri che domani è la sua festa.
1: Certo, auguri, che domani è la festa della mamma.
0: Fai fare gli auguri alle ragazze.
1: Grazie. A proposito, io volevo salutare tutte le mamme che ci stanno ascoltando, perché domani è la loro festa. E mi toccherà portare a pranzo tutti quanti, no? Visto che
0: cosa vuol
1: suocera,
0: dire?
1: La moglie, sono tutte mamme.
0: No, pensavo portarsi anche noi.
1: No, noi.
0: Perché anche noi, essendo figli di mamme, noi verremmo a festeggiare con te volentieri se ci vuoi portare a pranzo fuori, no?
1: Se ci rimane spazio, vediamo, volentieri.
0: Speriamo.
3: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
4: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Lo facciamo con una delle canzoni veramente più cantate nei karaoke d'Italia. Sì. Voi non avete idea, ma le canzoni di un tempo e soprattutto alcune canzoni hanno ancora un successo tremendo. Vorrei sentire questa pubblica piazza, veramente in questa pubblica piazza, partendo dagli Scout e arrivando insomma fino agli amici di Lega Ambiente, tutti quelli che sono qua, vorrei sapere chi non conosce questa canzone. Secondo me persino Alex e Katia lo conoscono. Ma dici? Sì, vabbè, te lo dico io.
1: Allora ascoltiamo.
0: Ascolta. Dai.

0: Eccoci, ci siamo Mattia, è arrivato a sorpresa, visto che però l'abbiamo subito messo a posto. Mamma Maria, questo sì. È veramente un simbolo della musica italiana, che è un inno alla mamma. Persino questo signore qua, secondo me, sarebbe in grado di intonare Mamma Maria.
1: Certo,
0: è vero?
1: Se
0: io le dico Mamma Maria,
1: vedi
0: ma...
1: che la sta cantando?
0: C'è qualcosa da bere, giustamente.
1: No, abbiamo un po' di musica.
0: Sicuramente qualcosa c'è, adesso vediamo.
1: No,
0: vediamo.
1: Qui non è
0: mi spiace.
1: Mi spiace, grazie.
0: Mannaggia,
1: qui abbiamo un po' di musica.
0: Ci hanno preso per uno stand del vino, però sì. D'altronde, guardando anche la nostra stazza, dice quei due figurati là. Se non hanno del vino.
1: No, ma poi se guardano anche...
0: Ma il problema vero, caro signore, che prima qua c'è stato Alex insieme a Katia, e quindi probabilmente il vino c'era. Dopo veramente voglio mettervi alla prova, vi metto un'altra canzone dedicata alla mamma, che veramente non si può non conoscere. Non voglio anticiparvi nulla.
1: Allora, ricordiamo quello che succede qui a Carignano, per esempio alle 16:30.
0: Ricordiamolo.
1: È già partito a questo
0: andate?
1: Punto.
0: Basta.
1: La presentazione.
0: Basta per oggi? Scusa, mica ti parlo sopra. Tu hai un microfono, un altro, possiamo dire anche due cose insieme, no?
1: No, vabbè.
0: Scusa.
1: Salutiamo
0: Alex e Katia, domani di nuovo qui in diretta da Carignano dalle 10 in poi.
1: Mamma
0: adesso
1: mia.
0: Giustamente riposo.
1: Riposo.
0: Bailar? Mangiare?
1: A mangiare.
0: Avete mangiato già troppo?
1: Strano, perché qua vedo degli aperitivi qua dietro.
0: Qualcosa ce l'hanno lasciato, due briciole. Sì. Vabbè.
1: Allora, dicevo,
0: grazie.
1: È in onda in questo momento, in atto in questo momento, la presentazione del libro Vegania di Angelo Berton, a cura del comune in collaborazione con Salone Off, associazione italiana di more storiche.
0: Dov'è?
1: Quindi, qui da queste parti.
0: Qui in Girula. In Girula. Venite a sentire la presentazione del libro.
1: Sì.
0: Noi non siamo vegani,
1: no,
0: però
1: noi no,
0: devo dire la verità. Noi i vegani li rispettiamo. Non li mangiamo,
1: ecco. Dalle 18 in poi c'è un'altra cosa molto interessante che magari tra poco ve la diciamo.
0: Tra poco vi diremo, adesso pausa pubblicitaria.
2: Sono le 17:02. L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: forse per colpa di Mauro e Fulvio su Antenna 1, certo, la radio.
1: No,
0: abbiamo voluto inneggiare alla mamma anche con questa bella canzone di Edoardo Bennato, che ho visto qui tutte le persone che passavano nella piazza la canticchiavano.
1: Beh, certo, certo, poi domani con questa ricorrenza della festa della mamma è giusto salutare anche tutte le mamme che ci stanno ascoltando in giro per il Piemonte.
0: Sì, perché ho visto uno spot, un post sui social di Antenna 1, la radio, che diceva: se hai il coraggio, vieni a Carignano a fare gli auguri alla tua mamma attraverso Antenna 1, la radio.
1: È vero, giusto.
0: E quindi dobbiamo trovare qualcuno che abbia il coraggio.
1: Il coraggio e la voglia di fare gli auguri alla mamma. Ecco,
0: perché è una di quelle fortune che non capitano mica tutti i giorni.
1: Ecco, per esempio loro due.
0: Mi sembrate abbastanza scalmanati. Tu devi essere del Toro, vede come sei vestito.
1: E lui...
0: Tu sei dell'Inter. Milan. Ho sbagliato. Allora, tu però sei del Toro.
1: Sì, sì.
0: Vedi. Sì, è del Toro, solo che la maglia della Juve costava di meno, allora la
1: presa la maglia della Juve. Esatto. Va bene, allora diciamo i loro nomi, come vi chiamate?
2: Redo.
1: E tu?
2: Francesco.
1: Ecco, Francesco. Benissimo. Volete, visto che domani è la festa della mamma, volete fare gli auguri in diretta in radio alla festa per la vostra mamma? Volete fare gli auguri?
2: Sì.
1: Come si chiama la tua mamma?
2: Cadiso.
1: Ecco, allora dici auguri mamma, dai.
2: Auguri mamma.
1: Perfetto, e tu invece?
3: Auguri mamma.
1: Come si chiama la tua mamma? Ok, perfetto, grazie ragazzi. Aspetta.
0: No, ci hanno scambiato... Pensavo chiedessero il vino anche loro.
1: Hanno capito
0: che negli stand qui intorno basta che vai, chiedi e ti danno qualcosa.
1: Giusto, sì.
0: Anzi, adesso vi mandiamo in missione. Voi dovete andare in giro, prendere qualcosa, tenere qualcosa anche per noi, tornare qua, portarci e noi vi facciamo fare un altro saluto e vi facciamo anche ascoltare una canzone che vi piace. C'è una canzone che vi piace? Cominciate a pensarla. A me, ad esempio, piace tantissimo questa qua.

0: diretta dalla 32esima mostra mercato fiori e vini qui a Carignano. Insomma, ci sono i fiori e i vini sicuramente, ma ci sono anche tanti appuntamenti culturali ed altro. Proprio a proposito di questo, abbiamo ai nostri microfoni un ospite, Paolo. Io direi che Paolo ti puoi presentare da solo, no?
1: Allora, sono Paolo Castagno, dell'associazione Progetto Cultura e Turismo, che da anni collabora col Comune di Carignano per la promozione turistica culturale. Quest'anno siamo presenti nella fiera con due iniziative. Nel Salone delle Mostre della Biblioteca Civica abbiamo allestito con Graziella Alessiato una mostra di quadri legati alla natura, con l'abbinamento di poesie legate a una cosa particolare, Bacco. Quindi è l'ideale per questa fiera.
0: Insomma.
1: Però Bacco non solo come dio del vino, Dioniso per i greci, non solo come dio del vino, ma come dio della rinascita. D'altronde il vino ogni tanto fa anche pensare.
0: Sì, c'è quello da meditazione,
1: quindi, e la rinascita, la natura è un dio della crescita, quindi del rinnovamento, e quindi la mostra poesie e quadri è legata a questo. La seconda iniziativa
0: è la mostra dove è collocata?
1: È praticamente di sopra.
0: Diamo un'indicazione a chi ci ascolta.
1: Secondo piano del municipio.
0: Secondo piano del palazzo del municipio. Sì.
1: Seguite l'indicazione della biblioteca, secondo piano.
0: Benissimo. Sarà fino a quando?
1: Allora, sarà esposta la mostra fino a sabato, domenica prossima.
0: Ok.
1: È visitabile anche durante la settimana in orario di biblioteca. Sabato, domenica, mattina e pomeriggio trovate anche gli autori. Quindi potete
0: fare domande,
1: discutere con noi, a noi fa piacere avervi per parlare di arte.
0: Tu sei tra gli autori dei quadri o delle poesie?
1: Le poesie.
0: Delle poesie. Vuoi recitarci a memoria?
1: No,
0: ti ricordi qualcosa?
1: Purtroppo no. Non ho
0: la donzelletta, no, ma una tua.
1: Va bene, una mia, brevissima.
0: Dai. Magari sul vino sarebbe meglio.
1: No, ma è che ho poca memoria.
0: Vabbè, ma ci sta. No. È una cosa che capita veramente a tutti, non ti preoccupare.
1: Per questo non ho il testo scritto, anche se sono mie, non me la ricordo mai.
0: Ci mancherebbe, ma se ne è una anche
1: sì,
0: che
1: breve,
0: non...
1: sì.
0: Vai, vai.
1: Un giorno canterai, ricorderai il mio nome, e nessuno ti dirà che ero lo stesso che tu credevi.
0: Mamma mia, persino Alvaro Soler, secondo me, quando ha scritto Sofia, l'ha scritto proprio per ricordarsi il suo nome.
1: Tra l'altro collaboro con dei musicisti,
0: ecco,
1: che da anni musicano le mie poesie, per cui abbiamo un gruppo che portiamo in giro per le varie province, le varie città.
0: Che si chiama?
1: E non ha un nome.
0: Ah, non ha un nome.
1: Non ha un nome.
0: Famosissimo gruppo.
1: Non ha un nome, prima o poi ce lo daremo, però portiamo avanti un progetto di poesia che si chiama Poeti in Aia. Poesia alle aie, erano i cortili
0: dove ci sono le galline.
1: Esatto. Insomma, perché noi siamo poeti e musicisti nati sulle piazze, e le piazze, anche nei centri storici, sono dei grandi posti dove ci si incontra e come le galline ci si sta anche a chiacchierare.
0: Allora, grazie a Paolo per essere stato con noi. Io vorrei chiudere questo momento facendoti lanciare nell'etere della nostra radio l'invito, il tuo invito per venire qui a Carignano a questa mostra.
1: Beh, intanto Carignano è una città splendida sotto tutti gli aspetti, si vive bene, non è una grande città.
0: Lo dicevo prima, manca solo il mare, poi veramente c'è tutto.
1: Abbiamo la piscina, tra poco avremo anche la piscina all'aperto.
0: Vedi?
1: È una città barocca, medievale, piena d'arte, cultura, iniziative culturali ce ne sono in continuazione, perché il comune e le associazioni promuovono continuamente attività di vario genere, non ci si stufa mai. Per cui spaziamo dallo sport al coro, al canto, alla musica, alla recitazione di poesie.
0: Una città vivissima.
1: Una città molto viva, presentazione di libri, degustazioni, quindi è molto viva.
0: Bene.
1: E quindi perché non venire a vivere a Carignano?
0: Quindi il famoso spot Please Visit Carignano, no?
1: Esatto.
0: Ecco,
1: venite, lo riprendiamo. Venite.
0: Bene, grazie Paolo.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Eh sì, giustamente, il microfono non viene a me, sono io che devo andare a lui, Mattia. Allora, 17:25 minuti, ci stavamo perdendo tra le chiacchiere un po', perché sì. Carla, sì. che è la nostra un po' inviata presso le piazze di Carignano e segue gli eventi, è andata ad un evento interessantissimo. Certo. Io ci sono rimasto anche un po' male, perché noi prima l'abbiamo lanciato questo evento, l'abbiamo già citato, diciamo,
1: certo.
0: questo evento della presentazione del libro Vegania.
1: Vegania, giusto? Bravo, di Angelo
0: Bertone. Poi è arrivata
1: Bertone.
0: Carla con un robino e dice: guardate qui, guardate che bello e che buono. È arrivata e ha detto: no, però solo da

0: Guardare,
1: ecco,
0: sono,
1: cosa sono
0: praticamente frutti di bosco
1: con i legumi. I legumi.
0: È una...
1: è vero, guarda, ci sono i mirtilli con i fagioli.
0: Esatto. Ecco. Ecco, io mi aspettavo tipo una roba tipo, perché siccome è servita in una coppetta gelato,
1: ecco, pensavo
0: ci assomiglia, no? Mi aspettavo del gelato alla crema con dei frutti di bosco.
1: E invece,
0: invece
1: no.
0: Sotto ci sono i fagioli, ma ce la faremo raccontare molto presto dallo chef. Che verrà qui ai nostri microfoni e ci racconterà anche, ci parlerà del libro e ci racconterà la ricetta. E io per ora non lo mangio, promesso, promesso.
1: Però
0: certo che è brutto arrivare con una roba lì e dire no, si guarda ma non si tocca.
1: I mirtilli con i fagioli e i ceci non li ho mai mangiati.
0: Non ci conosce ancora così bene. Ne dovevi portare tre, una per guardarla e altre due per assaggiare. Che gli dico allo chef? Che buona e non lo assaggiare.
1: Dopo ci facciamo portare mezza casseruola, diciamo.
0: State con noi in diretta da Carignano, questa è Antenna 1, la radio.
2: Antenna 1, stai con noi.

0: Diodato, molto amore. 17:30, siamo in diretta da Carignano nella piazza, nel giardino della villa comunale, insomma.
1: Bello,
0: siamo qui.
1: Bello, tra l'altro, e si sta anche bene perché la temperatura è quella giusta. Sì. Adesso il sole incomincia un pochettino a calare, qua si sta veramente bene. Noi dovremmo stare qua fino alle 18, però visto che si sta così bene,
0: allora magari... dipende anche un po' da voi, no? Se certo, arriverà un aperitivo, se arriveranno due stuzzichini,
1: una birretta,
0: se volete che apriamo una bottiglia per dirvi se sa di tappo,
1: ecco,
0: noi lo facciamo, insomma.
1: Ecco, magari stiamo anche qualche minuto in più,
0: mangiamo anche il tappo.
1: A proposito, dalle 18 alle 20
0: sì,
1: c'è un altro evento qui a Carignano che sì, si intitola Fior di Spritz,
0: ecco,
1: aperitivo accompagnato al piano da Simone Ferrero e dalla voce di Silvia Zatti.
0: Vedi?
1: Presso lo stand Garden nel parco di Via Monte di Pietà.
0: Dove siamo noi?
1: Quindi,
0: ecco, dalle 18 alle 20. Ma vi aspettiamo,
1: ecco,
0: siamo qui fino alle 19.
1: Grazie, perfetto, con lo Spritz. Quindi veniteci a trovare, siamo in diretta qui da Carignano.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Sì? Sì, ma non è quella
1: a
0: di Saldanici.
1: A te che sei semplicemente... Ah, quella di Saldanici.
0: No, credevo che il solito mi dedichi
1: maestra,
0: quella.
1: La vuoi ascoltare quella di Saldanici?
0: Sì,
1: perché no? Perché no? Abbiamo avuto il piacere, sì, devo dire, sì, qui a Carignano, di incontrare una persona che non vedevamo da... Aspetta,
0: adesso...
1: Siamo vecchi, ma non così vecchi. Almeno. Non vedevamo tipo da almeno 10 anni.
0: Ecco, almeno 10 anni. Anche di
1: possiamo
0: più,
1: dire. Vabbè. Si è palesata, anche senza essere vestita di verde,
0: certo,
1: la maestra dei verdi.
0: Ecco,
1: delle nostre figlie di quando andavano
0: all'asilo. Ecco.
1: Letizia, ecco, cosa grazie. Avete guadagnato qua a Carignano? Una volta ce l'avevamo a Nichelino, adesso poi è arrivato.
0: Tra l'altro mi ha mandato la...
1: Lo diciamo al signor... Ah, non lavori a Carignano?
0: Sì,
1: ah, Carignano, allora, non ho detto niente.
0: Ah, no,
1: diventi rosso.
0: E tra l'altro
1: pensavo fossi dei rossi adesso. No, sempre dei verdi.
0: Abbiamo mandato la foto alle
1: nostre
0: figlie.
1: Lo diciamo al sindaco poi che... Dei...
0: Delle api.
1: Maestra cambio. Delle api, no, occhio che pungono.
0: Dicevo, quelle. Tra l'altro, abbiamo mandato la foto alle nostre figlie e l'hanno riconosciuta immediatamente.
1: Subito, ho già detto quella cosa che mi avevi detto prima.
0: Vuol dire che hai lasciato un bel ricordo.
1: Vedrai che arriveranno comunicazioni telefoniche. Bene. Si vergogna, quindi abbiamo parlato noi per lei.
0: Ecco. Va bene, allora adesso si continua con la musica o ci fermiamo un secondo?
1: No, andiamo avanti. Loro sono le bambole di Pezza.

0: Bene, allora ancora in diretta da Carignano, dalla 32esima mostra mercato fiori e vini, siamo con un altro ospite che stavamo attendendo, già ti abbiamo preannunciato prima quando ci è arrivato da guardare questo scodellino pieno di prelibatezze, e con noi lo chef Angelo
1: Berton.
0: Allora, prima di parlare di quello che hai preparato, prima di parlare anche del libro Vegani, che i nostri amici che stanno guardando questo video su Facebook stanno anche guardando in copertina, vorrei che ci raccontassi un po' la tua storia, no? Ma brevemente, di come hai iniziato qualche anno fa, quando ci conoscemmo e prendesti questo circolo, mi sembra di ricordare, in questa piccola borgata, e ci racconterai tu qualcosa. Eri anche un po' spaventato, mi ricordo, perché non sapevi come sarebbero potute andare le cose, no? Quindi a distanza di 15 le cose sono andate, mi pare, bene, e quindi raccontaci.
1: Allora, facciamo una premessa: nato e vissuto 40 anni a Moncaglieri, 20 anni di macellaio.
0: Ok.
1: Poi qualche anno per laboratorio alimentare, il laboratorio alimentare fallisce e io mi ritrovo con 42 anni di età, 20 anni di esperienza, così a terra. 2 anni di NASPI, comincio a fare colloqui in giro, ovviamente più nessuno ti dà retta, perché sei
0: giovane. Sì, perché a 40 anni sei giovane per non lavorare più.
1: Se non sei né carne né pesce,
0: esatto.
1: Praticamente hai troppi anni di esperienza e hai troppi anni di età.
0: Sì, perché per assumerti devono anche pagarti.
1: Bravissimo,
0: no?
1: Quindi la scusa era: non ti possiamo pagare per l'esperienza che hai accumulato.
0: Certo, cioè questa è la scusa, scusa, certo.
1: Ovviamente le richieste ogni tanto arrivavano dai supermercati, ma per lavori part time, saltuari.
0: Sì. Poi passato davanti un treno, un'opportunità.
1: Allora, nella vita io sono sempre dell'idea che ti devi sempre preparare un piano B, un piano C, perché
0: sono
1: non
0: d'accordo.
1: Sai mai cosa ti può succedere. Cercare di non stare sempre nella comfort zone.
0: Bravo.
1: Allora, mi ero appena comprato da 2 anni la casa in montagna, ma in una montagna desolata, non una montagna turistica, con impianti di sci.
0: Borgata così. Granero, dov'è questa borgata?
1: Comune di Perrero,
0: sì?
1: Val Germanasca, 1200 metri d'altezza.
0: Quanti abitanti?
1: 5.
0: Quindi sei arrivato anche a popolare la zona.
1: Erano 3, allora diciamo premessa, erano 6.
0: Ah, quindi 5 Angelo compreso?
1: Sì. E sono rimasti 5, perché sono morti, un po' sono arrivati di nuovi.
0: In questa bella borgata c'è un circolo.
1: Ho fondato un circolo, sì. Si chiama Circolo Borgata Granero, è un circolo culturale enogastronomico.
0: Quindi non esisteva già, l'hai
1: non
0: fondato
1: tu? Non esisteva nulla.
0: Ricordavo male.
1: Ma abbiamo anche creato un'azienda agricola, che non è un'azienda, è un po' un'azienda agricola 2.0, perché noi non coltiviamo, noi raccogliamo.
0: E chi è che ha seminato?
1: La natura.
0: Ah, ok. Perfetto.
1: Allora, l'uomo del Neolitico,
0: sì,
1: non era agricoltore. L'uomo del Neolitico andava e raccoglieva quello che madre natura gli donava.
0: Tu fai ancora così.
1: E io faccio ancora così.
0: Ok.
1: Quindi poi la cucina si è un po' evoluta, ho sfruttato l'ambiente che mi circondava e la stagionalità di quello che trovavo, sì, perché ogni stagione ti dà dei prodotti,
0: certo.
1: E da lì è nata Vegania. Vegania è un libro di ricette vegane che non è nato per i vegani, è nato per tutti, perché tu puoi prendere spunto per un piatto così e magari metterlo vicino a una grigliata, certo, o vicino a un pesce.
0: Sono favorevole, tra l'altro.
1: Io non sono per estremizzare, però sono per lo sperimentare, per provare. Per me non esiste il non mi piace. Io lo assaggio, poi magari non mi piace, ma prima lo assaggio. Adesso ormai la moda è diventata: io lo assaggio, ma non mi piace, ma non l'ho mai assaggiato. Capisci? Quindi.
0: Eh beh, il non mi piace ma non l'ho mai assaggiato è una cosa da bambini, insomma, no, quella roba verde non mi piace, come non ti piace? Assaggiala,
1: sì,
0: no?
1: Sì, quello
0: che si insegna ai bambini è provare tutti i gusti.
1: Ci sono ancora tuttora che non sono più bambini, che a volte mi capita clienti che non mangiano tutti quei prodotti che sono o rossi o gialli.
0: Quindi circolo culturale Borgata Granero, cercatelo sui social, perché io tra l'altro sono un follower e quindi vedo
1: grazie.
0: Tutti i tuoi piatti gourmet, delle belle foto che fai, quindi sono un tuo fan, ma non ho ancora avuto il piacere, devo convincere il mio socio Mauro e un giorno mi farò portare a pranzo
1: Mauro
0: da te una domenica.
1: Non mi sembra uno che ha il fisico da essere, da mangiare vegano.
0: No, no, lui, i vegani se li mangia di solito.
1: Ma io cucino anche la carne, quindi
0: bravo. Ecco, adesso parliamo in particolar modo di questo libro e anche vorrei parlare, perché sono curiosissimo, di questa ricetta.
1: Allora, il libro è nato da un'esigenza, del fatto che mi sono sempre detto, ma una famiglia che decide come me di cambiare vita, di svoltare e di andare a vivere in un posto, diciamo, isolato, è come se fosse un'isola deserta, comunque un comune, una borgata abbandonata in montagna, no? Ed è vegana, che cosa mangia? E allora mi sono messo nei panni di queste persone qua e da lì è nata questa, diciamo, avventura dell'andare a riscoprire, raccogliere le erbe, le radici, i fiori, i tuberi e metterli in cucina.
0: Ma io ho una curiosità, il circolo come va adesso? Cioè la domenica è piena, bisogna prenotare tre mesi
1: io
0: prima.
1: Io non sono mai pienissimo.
0: Quanti posti hai?
1: Allora, io ho 20 posti.
0: 20 posti, quindi ambiente intimo?
1: Sì, raccolto, familiare, no, ho due tipologie, ho una veranda con vista quasi a 360 gradi sulla valle e poi un piccolo locale che è una stalla riadattata tutta in pietra a volta.
0: Che bello,
1: molto particolare, molto carino, a ognuno il suo, perché se poi ti piace stare fuori stai fuori, se stai dentro stai dentro. Ho 20 posti per un semplice motivo: io sono lo chef, io sono il cameriere e io sono detto la plonge, cioè quello che lava i piatti.
0: Anche alla cassa troviamo.
1: E anche alla cassa, benissimo. Quindi vado a ottimizzare gli stipendi, perché tanto ne prendo uno solo, non è che poi ne prendo quattro.
0: La prossima cena della radio sappiamo dove andare, Carla, perché qua dobbiamo poi anche raccogliere i frutti.
1: Se siete solo in 20, sì.
0: Sì, non ti preoccupare.
1: Pochi ma buoni, no?
0: Non ti preoccupare, okay. Non esageriamo.
1: Ok, ok.
0: Grazie Angelo Berton, dove si può trovare il tuo libro?
1: Allora, il mio libro si può trovare su Amazon, digitando o Angelo Berton o Vegania e viene spedito poi chi lo vuole comprare io lo vado a trovare a casa, gli faccio pure la dedica, così ha un valore aggiunto, metti che crepo.
0: No, vabbè, adesso vabbè, perché vuoi diventare famoso già
1: no
0: subito.
1: No, ti spiego, non è questione di essere famosi,
0: perché sai che la notorietà aumenta, poi
1: i pittori per esempio
0: appunto valgono di più
1: se sono morti appunto. Sono come i maiali.
0: Ah.
1: Il maiale non è apprezzato da vivo, è apprezzato quando è morto.
0: E tra l'altro non si butta via niente.
1: E non si butta
0: Senti,
1: via
0: un'ultima
1: niente.
0: Battuta su questo piatto.
1: Allora,
0: invece.
1: Questo è un piatto che tutti danno per scontato.
0: Sì.
1: Allora, questo è un piatto fatto di legumi e frutti di bosco.
0: Sì.
1: Buon finito.
0: Basta, tu
1: nella
0: hai mischiato i legumi e i frutti di bosco.
1: La dolcezza del legume con l'acidità e il fruttato del frutto di bosco.
0: Un filo d'olio rimane
1: filo
0: salato.
1: Filo di olio,
0: immagino,
1: salato
0: sì.
1: E un po' di aceto balsamico aromatizzato in mirtilli. Buon finito.
0: Tra pochissimo vi diremo com'è. Come si chiama?
1: Ah, daglielo tu un nome.
0: No, fagioli e frutti di bosco. Mauro, come lo chiamiamo? Questi
1: perfetto.
0: Sono gli ingredienti.
1: Ha detto perfetto. Va bene.
0: Ah, lo chiamiamo perfetto.
1: Perfetto.
0: Perfetto. Anche a voi un piatto perfetto. Grazie ad Angelo Bertone per essere
1: voi.
0: Stato con noi.
1: Grazie.
2: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: quadruplica, quintuplicati.
1: No, è vero, cioè,
0: dovete parcheggiare alla loggia e venire a piedi a Carignano.
1: Sì, parcheggiate a Moncaglieri, fate un pezzo a piedi, ecco.
0: Vabbè, ci sarà un bus, no, che porta qua.
1: Certo, certo. Comunque,
0: se no vi mandiamo
1: benissimo.
0: Mattia a prendervi, che ha preso la patente, insomma, possiamo fare un pulpino e Mattia
1: sì,
0: viene.
1: Sì, sì, così vi usiamo come test.
0: Ecco, sì, sì, sì, sì.
1: Allora,
0: fa esperienza, ragazzi.
1: Volevo dire... Volevo dire due cose. Il piatto che abbiamo assaggiato,
0: sì,
1: di
0: Angelo assaggiato.
1: Berton,
0: Vegania,
1: Vegania, buonissimo.
0: Frutta e verdura,
1: cioè praticamente
0: tutta insieme,
1: fagioli con frutti di bosco,
0: esatto,
1: buonissimi,
0: esatto.
1: Veramente.
0: Poi vi diremo anche stasera l'effetto che fa.
1: Ecco, certo. Volevo ringraziare anche i nostri amici che sono qui di fianco, che ci hanno appena donato delle piantine.
0: Oh, ragazzi, sono emozionato, amici scout.
1: È vero, vero.
0: Non
1: grazie.
0: Avevo mai ricevuto un regalo per la festa della mamma. Ve lo giuro, è la prima volta nella mia vita, sono emozionatissimo.
1: Ma quello che mi emoziona è il messaggio che ci ha attaccato a
0: allora,
1: questa
0: tu
1: piantina.
0: Leggi il tuo, io leggo il mio.
1: E sono tutti uguali.
0: Sei sicuro?
1: Sì, sì.
0: No.
1: Sì.
0: Allora, vabbè, leggi metà.
1: Un pezzo
0: metà.
1: Per uno.
0: Fino a volare.
1: Allora, il messaggino dice: grazie mamma per avermi dato le ali, per avermi lasciato volare.
0: E per avermi aiutato a rialzarmi quando cadevo.
1: Bello.
0: Cioè, questo è veramente un messaggio.
1: Un applauso,
0: ragazzi,
1: ci vuole l'applauso che nasce spontaneo.
0: L'avete scritto voi?
1: Bello, bravi, bravi, bravi ragazzi, bravi. E quindi ancora auguri a tutte le mamme, perché domani è la festa della mamma. In realtà la festa della mamma è l'8 maggio, ma da qualche anno si festeggia la prima domenica
0: dopo
1: di
0: l'8 maggio.
1: Dopo l'8 maggio. Quindi auguri ancora a tutte le mamme che ci stanno ascoltando e tutte quelle che sono qui con noi a Carignano questo pomeriggio.
2: Sono le 18 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di terrore eterni nel vicino comune di Stroncone, dove una donna di poco più di 40 anni è stata aggredita e martellata all'interno di un autobus di linea. L'aggressore è fuggito subito dopo il raid e attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasferita d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. Le sue condizioni vengono definite gravi. Gli investigatori hanno recuperato il martello utilizzato nell'aggressione e stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo le prime informazioni, aggressore e vittima si conoscevano già.
10: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, i legali di Alberto Stasi annunciano di voler accelerare sulla richiesta di revisione del processo che portò alla condanna definitiva del 42enne. L'avvocata Giada Boccellari spiega che sarà necessario studiare tutti gli atti dell'inchiesta prima di formalizzare la richiesta. Oggi Stasi vedrà per la prima volta le nuove carte investigative che, secondo la difesa, rafforzerebbero la tesi della sua estraneità all'omicidio di Chiara Poggi.
9: Blitz della squadra mobile di Roma e del commissariato di Anzio in un nightclub di Via della Cannuccia. Arrestato il titolare del locale, un uomo di 74 anni, accusato di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Durante l'operazione gli agenti hanno identificato 12 minorenni presenti tra i clienti del locale, poi riaffidati alle famiglie. Identificate anche 4 donne straniere, mentre nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati circa 1.500 euro in contanti e una modesta quantità di sostanze stupefacenti. studenti locale è stato posto sotto sequestro.
10: Voltiamo pagina, l'allarme antivirus arriva anche in Italia. Il Ministero della Salute ha disposto la sorveglianza sanitaria attiva per 4 passeggeri italiani che si trovavano su un volo KLM in coincidenza con una donna proveniente dalla nave MV Ondius, poi morta a Johannesburg dopo aver contratto il virus. Le persone monitorate risiedono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a rassicurare: non è un nuovo Covid e il rischio resta basso. Una donna domiciliata a Firenze è stata posta in quarantena precauzionale in attesa degli esami clinici.
9: Israele prevede di rilasciare nelle prossime ore 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia arrestati in acque internazionali oltre una settimana fa. Si tratta di Tiago Avila e Saif Abukeshek. Lo rende noto l'Organizzazione Israeliana per i Diritti Umani Adala. I due saranno trasferiti alle autorità migratorie e successivamente espulsi dal paese. La vicenda aveva suscitato forti proteste internazionali dopo il fermo dell'imbarcazione diretta verso Gaza.
10: E veniamo alla pagina sportiva. In MotoGP e Francesco Bagnaia a conquistare la pole position sul circuito di Le Mans. Il pilota Ducati scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di domani. Alle sue spalle partiranno Marc Marquez con la Ducati e Marco Bezzecchi su Aprilia. Bagnaia si dice soddisfatto del passo gara e della possibilità di spingersi oltre il limite in vista della corsa.
9: Calcio, nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, l'Udinese espugna il campo del Cagliari vincendo 2-0. Decisive le reti di Buxa e Gueye nella ripresa. I sardi protestano per un rigore inizialmente assegnato e poi revocato dal VAR. Nel finale esplode anche la tensione sugli spalti in campo dopo alcuni cori razzisti rivolti al giocatore Davis, episodio che ha provocato una rissa tra i protagonisti del match. Con questa vittoria l'Udinese raggiunge quota 50 punti, traguardo che mancava da oltre 13 anni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1,
8: la radio

0: Sì, parlano ecco, il carignanese.
1: Signora, lei di Carignano? Signora bionda?
0: No,
1: non è di Carignano. No. È tutto bello qui intorno?
0: Come dice, ma sei pazzo.
1: Una meraviglia, vedi. Arrivano i turisti, da dove arrivi?
0: Da dove arrivi? Abruzzo, hai visto?
1: Dall'Abruzzo. Ma non è venuta apposta.
0: È venuta apposta qui a Carignano.
1: Non ci credo.
0: Tutto a posto
1: a Ferragosto.
0: Ferragosto a Carignano.
1: Brava.
0: Secondo me di Nichelino.
1: Anche secondo me.
0: Sì.
1: Anche secondo me. Piazza Bengasi.
0: Quella zona lì. Allora, siamo qui a Carignano in diretta su Antenna 1. Noi ci stiamo divertendo.
1: Antenna 1.
0: E vi consigliamo di farvi un giro anche voi qui da queste parti, perché si sta bene, ci sono tante cose belle da mangiare, da bere, da vedere, le piante, i vini, di tutto e di più. Veramente.
1: Sì, insomma, è la mostra dei fiori e dei vini.
0: Ecco perché ci sono i fiori.
1: Pensa non ci fossero i fiori e i vini alla mostra mercato fiori e vini, sarebbe un disastro.
0: Ma quando inizia lo spritz? Perché
1: alle 18, ma io qui non 18... vedo ancora nessuno.
0: Ecco. No, perché vedo che c'è uno spritz aperitivo accompagnato dal pianoforte di Simone Ferrero.
1: È qua dietro?
0: È qui dietro, qui nel parco.
1: Qui non arriva.
0: No, dobbiamo andare noi. Adesso tra poco...
1: Arriviamo, signori adesso, spritzanti.
0: Tra poco arriviamo, perché tra poco chiudiamo la nostra diretta qui di Antenna 1, però adesso ancora un po' di musica, dai.
1: Arriva lui, Francesco Gabbani.

0: alato che abbiamo qua di fronte a noi credo sia un residuo bellico del carnevale.
1: Eccolo, che, sì, si trasporta.
0: Cammina?
1: Cammina?
0: Ho paura io.
1: Allora è vivo? Cioè non è
0: no,
1: solo...
0: ma venga a raccontarci che cos'è piuttosto.
1: Ecco, perfetto, adesso arriva qualcuno, ci racconta che cos'è.
0: Ah, ce lo porta.
1: Ah, no, ma ci porta il referente.
0: Hai capito?
1: Non il mostro direttamente.
0: No, io pensavo venisse lui, l'uomo cornuto col pizzetto lì. Quello con le ali.
1: Guarda
0: no,
1: che si gira,
0: nel senso che se le corna,
1: qualcuno si gira, attenzione.
0: No, non dicevo a lei, signore. Ecco.
1: Non
0: no, per carità.
1: Non vorrei mai.
0: Anche
1: vorrei.
0: Se qualcuno dice che lo siamo un po' tutti.
1: Certo.
0: Ma a proposito di ciò, mentre aspettiamo il nostro amico che viene a raccontarci che cos'è questa figura mitologica che mi sa un po' di un satanasso
1: sì.
0: Qui nella piazza, nel giardino della piazza del Parco Comunale, ci ascoltiamo lui che invece non è un esperto di cornificazioni, bensì di matrimoni.
1: Certo,
0: ecco.
1: E io gli farei anche un in bocca al lupo per la sua partecipazione all'Eurovision, perché tra qualche giorno ci siamo,
0: ci siamo. Mi hanno detto che c'è una coreografia pazzesca.
1: Immagino,
0: vedremo.
1: Deve essere una cosa.
0: Tutti a fare il tifo per lui.
1: Una cosa fatta bene, no? Come si dice?
0: Come solo Isse sa fa.
1: Eccolo qua.

0: E speriamo, speriamo che il vincitore di Sanremo 2026 riesca a vincere anche l'Eurovision, perché
1: sì, tu pensa,
0: ci siamo,
1: questa
0: ci
1: canzone
0: siamo.
1: È quella canzone che rappresenta l'Italia in Europa, no?
0: Beh, devo dire che Napoli è un po' la città che rappresenta l'italianità, no?
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: portare un cantante napoletano con un sentimento di Sardavici,
1: questo valore legata a famiglia, no, cuore, no, io e te io per sempre innamorati a cussi.
0: Poi sai, una bella canzone in una bella città come Vienna, con una coreografia che stanno preparando straordinaria, rischiamo anche di vincere l'Eurovision.
1: Sì. Siamo raccomandati, dai. Almeno?
0: Sì, sì, sicuro.
1: Ah,
0: sì,
1: speriamo.
0: Da San Gennaro, credo.
1: Da buoni italiani, se il sangue di San Gennaro si scioglierà, l'Eurovision vincerà.
0: Eccolo, ecco, benissimo. Ecco. Allora, noi siamo quasi in chiusura,
1: sì,
0: perché
1: diciamo che
0: dovevamo chiudere alle 18.
1: Chiudere tutte le mosche che si stanno raggiungendo.
0: Siamo ancora qua. Ci hai mangiato la mosca?
1: No, ancora no, ancora.
0: Perfetto. Allora, ricordo ancora che noi siamo in diretta qui da Carignano, da questo bel parco dove c'è questa bellissima manifestazione Fiori e Vini che andrà avanti anche domani.
1: Vi invitiamo a venire a Carignano,
0: venite,
1: anche
0: venite.
1: Domani. Anche qualora dovesse far due gocce, noi siamo qui, venite con il paracqua, insomma,
0: sì, portate l'ombrello,
1: poi così
0: via,
1: si bagnano i fiori,
0: sì,
1: l'importante
0: ecco.
1: È non bagnare il vino,
0: no, giusto, no?
1: Cioè,
0: i fiori vanno bagnati, così li portate a casa belli freschi,
1: bravo,
0: ecco,
1: bravo.
0: Capito? Va bene, allora si va avanti, andiamo avanti. Arriva?
1: Tra un po' arriva, ma
0: sì.
1: quanto? Perché noi dovremmo chiudere, ma lei non sa dirci qualcosa?
0: Non vogliono, si vergognano.
1: Ma non vogliono che ce lo dica lei?
0: Si vergognano.
1: Allora, perché noi dovremmo chiudere veramente.
0: Daniela, chi è Daniela?
1: Daniela! Vai là.
0: Ma non so se arriva al microfono.
1: Vai a chiamarla, signora Daniela.
0: Fammi vedere chi è
1: Daniela.
0: Così
1: vi raccontiamo.
0: Daniela, dove sei? Alza la mano che io vengo da te e ci racconti.
1: Allora, secondo me, Mauro è quella signora con gli occhiali con la maglia rossa sulla destra.
0: Con la maglia...
1: Perché dice di no, quindi è lei.
0: Daniela dice che non ha la voce, però io posso fare il traduttore. Allora, cosa rappresenta questo mostriciattolo? Dai. Chi, lei?
1: Occhio
0: lei,
1: perché sgancia.
0: No, lei no. No, ma diteci solo cosa rappresenta, però ditelo a me che io lo racconto in diretta. Non lo sa nessuno, incredibile.
1: Vabbè, ma almeno una conferma. Arriva dal carnevale, sì o no?
0: Ah, ecco. Qualcuno ha parlato.
1: Ah, no, ok.
0: Un Gardoi. Ma fa parte del carnevale o
1: sì.
0: Era un carretto di carnevale, quindi Carignano? Ok, perfetto, ecco, abbiamo
1: della
0: svelato
1: serie
0: la scala,
1: non
0: grazie.
1: Si butta via niente, neanche chiaramente le parti dei carri, ma fate benissimo. Poi tra l'altro il carnevale di Carignano è uno dei più belli che io possa ricordare,
0: certo.
1: Fin da quando ero bambino, cioè,
0: certo, mi ricordo
1: assolutamente,
0: bellissimo.
1: Quindi
0: bellissimo.

0: piace,
1: e vini, è bello, bene, si sta bene, bene, si sta qua, veramente bella gente, bel clima, si mangia bene, si beve bene, va tutto bene,
0: e
1: venite,
0: ora spritz, venite qui. Ciao a tutti,
1: ciao a tutti, alla prossima.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi informiamo quindi che domani, domenica 10 maggio, è previsto lo svolgimento della manifestazione podistica tutta dritta, con partenza alle 9 dal centro di Torino e arrivo alla palazzina di caccia di Stupinigi. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara e sulla tangenziale di Torino in corrispondenza dello svincolo di Stupinigi. I dettagli sul sito della gara. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Jazz Train.
8: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
9: Jazz Train. Jazz.

just spread you.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio. A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Ancora buone notizie. La circolazione si presenta scorrevole lungo le principali vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione è a vostra disposizione il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di terrore eterni nel vicino comune di Stroncone, dove una donna di poco più di 40 anni è stata aggredita e martellata all'interno di un autobus di linea. L'aggressore è fuggito subito dopo il raid e attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasferita d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. Le sue condizioni vengono definite gravi. Gli investigatori hanno recuperato il martello utilizzato nell'aggressione e stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo le prime informazioni, aggressore e vittima si conoscevano già.
6: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, i legali di Alberto Stasi annunciano di voler accelerare sulla richiesta di revisione del processo che portò alla condanna definitiva del 42enne. L'avvocata Giada Boccellari spiega che sarà necessario studiare tutti gli atti dell'inchiesta prima di formalizzare la richiesta. Oggi Stasi vedrà per la prima volta le nuove carte investigative che, secondo la difesa, rafforzerebbero la tesi della sua estraneità all'omicidio di Chiara Poggi.
5: Blitz della squadra mobile di Roma e del commissariato di Anzio in un nightclub di via della Cannuccia. Arrestato il titolare del locale, un uomo di 74 anni, accusato di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Durante l'operazione gli agenti hanno identificato 12 minorenni presenti tra i clienti del locale, poi riaffidati alle famiglie. Identificate anche 4 donne straniere, mentre nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati circa 1.500 euro in contanti e una modesta quantità di sostanze stupefacenti. Il locale è stato posto sotto sequestro.
6: Voltiamo pagina. L'allarme antivirus arriva anche in Italia. Il Ministero della Salute ha disposto la sorveglianza sanitaria attiva per 4 passeggeri italiani che si trovavano su un volo KLM in coincidenza con una donna proveniente dalla nave MV Ondius, poi morta a Johannesburg dopo aver contratto il virus. Le persone monitorate risiedono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a rassicurare: non è un nuovo Covid e il rischio resta basso. Una donna domiciliata a Firenze è stata posta in quarantena precauzionale in attesa degli esami clinici.
5: Israele prevede di rilasciare nelle prossime ore 2 attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali oltre una settimana fa. Si tratta di Tiago Avila e Saif Abukeshek. Lo rende noto l'Organizzazione Israeliana per i Diritti Umani Adala. I due saranno trasferiti alle autorità migratorie e successivamente espulsi dal paese. La vicenda aveva suscitato forti proteste internazionali dopo il fermo dell'imbarcazione diretta verso Gaza.
6: E veniamo alla pagina sportiva. In MotoGP è Francesco Bagnaia a conquistare la pole position sul circuito di Le Mans. Il pilota Ducati scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di domani. Alle sue spalle partiranno Marc Marquez con la Ducati e Marco Bezzecchi su Aprilia. Bagnaia si dice soddisfatto del passo gara e della possibilità di spingersi oltre il limite in vista della corsa.
5: Calcio: nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, l'Udinese spugna il campo del Cagliari vincendo 2-0. Decisive le reti di Buxa e Gueye nella ripresa. I sardi protestano per un rigore inizialmente assegnato e poi revocato dal VAR. Nel finale esplode anche la tensione sugli spalti in campo dopo alcuni cori razzisti rivolti al giocatore Davis, episodio che ha provocato una rissa tra i protagonisti del match. Con questa vittoria l'Udinese raggiunge quota 50 punti, traguardo che mancava da oltre 13 anni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Ben trovati da Riccardo Pellegrini, ben trovati a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. È il momento di ascoltare musica nuova, voci nuove e novità indipendenti, appunto. La prima si intitola Non ti sposo più ed è il singolo di Jadid.

0: solo credere.
1: Non ti sposo più è il singolo di Jadì che oggi apre Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente. Carlo Pesce canta invece Vado via.

Vado via, Carlo Pesce a Saranno Suonati. È uscita una nuova versione di Le persone inutili di Paolo Vallesi con l'aggiunta del featuring di Enrico Ruggeri.

passati 35 anni dalla pubblicazione di Le persone inutili, canzone di Paolo Vallesi, e per l'occasione ecco che viene ripubblicata in una nuova versione con il featuring di Enrico Ruggeri. Oggi a Saranno suonati. A chiudere il nostro spazio, Nicola Ferrari.

0: Spagnolo Nicola Ferrari con il suo nuovo singolo, si chiama Incancellabile. Oggi a chiudere il nostro spazio con Saranno Suonati abbiamo ascoltato anche Giadì, Carlo Pesce, Paolo Vallesi con Enrico Ruggeri e a chiudere appunto Nicola Ferrari. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Saranno suonati. Antenna 1, stai con noi.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon sabato sera a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che dalle 9 alle 22 di domani, domenica 10 maggio, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà attivo il divieto di circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Just Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Just Train, Just Train.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove.

0: Alle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio. La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio,

0: Iscriviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 23.
2: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
6: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.